0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Chemovad Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

riguardare il cumulo di 70.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Celtic & Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti. Siamo alla conclusione di questa rassegna del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, che ha visto toccare i punti salienti della ricerca di Giancarlo, e chiudiamo in bellezza con una tematica che faceva parte del fulcro delle sue ricerche, che è l'ufologia e l'esobiologia. Perché l'esobiologia tocca degli argomenti a lui più cari, come il fenomeno dell'intelligenza, e non solo riferita a quella umana o a quella extraterrestre, ma anche a quella animale. E quello un tema che Giancarlo sentiva moltissimo. E chiudiamo in bellezza con due esperti sull'argomento, o quantomeno con due persone che si sono da sempre interessate di questo argomento, che conoscevano e collaboravano con Giancarlo: Antonello Micali, giornalista e direttore del Risveglio, nonché membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi.
1: Buonasera.
0: Ricercatore della Eco Spirituality Foundation, membro del Lab Graal, il gruppo con cui Giancarlo suonava, quindi legato a Giancarlo da tante esperienze che abbiamo fatto insieme. Allora, chi inizia di voi? L'argomento è vasto, è vastissimo, quindi vai Gianluca.
2: Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Rosalba per questa presentazione. E devo dire la verità che sono molto contento di essere qua a tornare a parlare di questo argomento. Devo dire la verità che ho un grosso rammarico, che è proprio il fatto che non ci sia più con noi Giancarlo, perché lo dico anche perché l'ultima conferenza che feci prima del Covid, lui c'era, quindi insomma, però vabbè. Tant'è. Detto questo, questa sera io introdurrei l'argomento, ma vorrei stimolare anche voi, in questo senso. Allora, immaginatevi di essere in un'aula di tribunale. No, nessuno si preoccupi, no? Un'aula di tribunale, e qui davanti a voi c'è la difesa, ok? L'imputato è questo, cioè no, non quei due lì sotto, l'imputato è il fenomeno UFO e questo tema lì sono già tra di noi, cioè l'esistenza o meno di vita al di fuori di qualcosa, l'esistenza degli alieni, chiamateli come volete. E voi siete la giuria. Quindi immaginiamoci che il concetto è questo: noi porteremo delle prove che sono prove indiziarie, ma immaginatevi questi concetti che vengono sviluppati, queste prove, chiamiamole così, che sono puramente indiziarie, se fossero in un'aula di tribunale, che tipo di valore potrebbero avere? Allora, come ha detto Rosalba, in effetti la questione dell'esistenza degli alieni è un argomento veramente vasto, perché può toccare argomenti sconfinati, può toccare addirittura etica, teologia, no? Però questa sera parleremo soprattutto di questo argomento sotto due profili, quello dell'esobiologia e quello dell'ufologia. Vabbè, iniziamo dall'esobiologia, perché intanto il concetto di esobiologia, il termine abbastanza evidente, è vita, è studio della vita al di fuori. Ma anche qui c'è da ragionare un po', perché fuori da che cosa? Perché noi possiamo pensare alla vita fuori dal pianeta Terra, e va bene, ma potremmo pensare anche a un discorso di cui Giancarlo, che era molto caro Giancarlo, che era quello dell'antropocentrismo, per cui la vita al di fuori del tutto ciò che è, non è essere umano, anche perché per esempio noi con le scimmie antropomorfe condividiamo buona parte del DNA, circa il 96%, ma per esempio con i cani molto meno, eppure i cani ci sono molto vicini, anche i gatti. Non parliamo poi se andiamo in creature molto differenti da noi, i ragni, oppure non so, le creature degli abissi marini che vivono nell'acqua in condizioni di assenza quasi totale di luce. Quindi sono delle creature che sono molto differenti da noi, e questo è un concetto sempre molto attinente al discorso ESO. Questo è un discorso che può sembrare scontato, ma in definitiva non lo è così tanto, perché presuppone poi proprio a tutta una mentalità che poi può rientrare anche nel discorso poi ufologico o altri discorsi simili. Per quanto riguarda il discorso esobiologico, discorso breve, perché ci sono due fatti che secondo me sono abbastanza interessanti. Uno è il discorso che riguarda i pianeti extrasolari e uno è quello che riguarda la vita organica al di fuori del pianeta Terra, e qui siamo proprio in campo esobiologico proprio più stretto. E perché è un dato di fatto che l'esistenza di pianeti extrasolari fino a qualche decennio fa era una cosa legata al mondo della fantascienza, proprio era impensabile. E sta di fatto che però dal 95, il 1995 è stato la prima scoperta di pianeta extrasolare, che è Pegaso 51 Pegasi B, un pianeta orbitante sarebbe Bellerofonte, perché la stella è Pegasi 51 Pegasi A, ed era un pianeta di tipo gioviano, quindi ovviamente molto più grande della Terra, poco più piccolo di Giove, però è stato il primo caso, ed è il 1995. Ora, se consideriamo che dal 95 ad oggi sono stati scoperti circa 4.000 pianeti, la cifra fa riflettere, perché in pochi decenni questo concetto si è completamente ribaltato. Ciò che era relegato al mondo della fantascienza è diventato realtà. Tra l'altro, dato interessante, perché 650 di questi pianeti sono accreditati a sistemi planetari multipli, cioè orbitano intorno alla stessa stella. Infatti pare che la maggior parte delle stelle in realtà presenti un sistema planetario, quindi il discorso dei sistemi come quello del nostro Sole, della nostra stella, in realtà è una situazione comune nell'universo, non un'eccezione. E questo è un primo dato. Per quanto riguarda la vita organica, anche qui c'è un fiorire di dati negli ultimi anni, anche relativamente recenti, che vanno in questa direzione. C'è stato l'ultimo, perché gli studi partono dal 2017, che sono quelli relativi alla scoperta di questa molecola che è la fosfina, tre molecole di idrogeno e una di fosfato, che è presente negli strati alti dell'atmosfera di Venere, quindi rimaniamo anche nel nostro sistema solare. Ora, la fosfina non è una molecola organica, ma guarda caso è sulla Terra ci sono solo due vie per produrla, una per via industriale o una per via batterica. Quindi per via batterica anaerobica, cioè in assenza di ossigeno. E vale a dire quindi che, tra l'altro, è stata scoperta in quantità anche massicce, cioè molto, molto importanti. E l'unica cosa che si può pensare è che ci siano dei batteri che orbitano a livello, di atmosferico, no? Di strati medio-alti dell'atmosfera del pianeta Venere. E non è l'unico, perché anche Curiosity, che è uno dei rover marziani, ha scoperto recentemente delle discrete quantità di carbonio organico su Marte. Lo sappiamo tutti che il carbonio è proprio la chiave la chiave essenziale delle molecole della vita, no? Cioè carboidrati, grassi, dappertutto c'è il carbonio. La nostra vita si fonda sulla presenza del carbonio. Poi anche questo è molto, molto interessante, perché sono state scoperte molecole di isopropil cianuro al centro della Via Lattea. Questo è dagli scienziati del Max Planck, e sono studi che arrivano osservazioni del radiotelescopio ALMA, che sarebbe Large Millimeter Array di Atacama in Cile. E l'isopropil cianuro è un composto organico proprio base degli aminoacidi. Sappiamo che gli aminoacidi sono i componenti base delle formazioni delle proteine. Quindi, allora, che conclusione possiamo trarre? Che tutta una quantità di dati, di osservazioni e quello che volete vanno sempre più verso la direzione della possibilità della vita extra esobiologica, extra umana, extra pianeta Terra, e non nella direzione opposta. E questo è un dato che secondo me è significativo, perché i dati vanno in quella direzione, c'è vita, la possibilità della vita c'è, e i dati sono sempre più a favore di questa, verso questa ipotesi. Ora, entriamo nel campo dell'ufologia, che è quello a noi molto caro. E anche qua, io non so voi, giurati, ma in campo ufologico, l'ufologia ha una storia che è pazzesca, perché se noi prendiamo il primo avvistamento accreditato, che risale, molti di voi che si occupano di questo avranno letto sicuramente, che risale al 1947, il 24 giugno, che è l'avvistamento Kennetarno. Questo ha fatto uno spartiacque, perché da quel momento in poi si è cominciato a parlare di dischi volanti, UFO, UAP, adesso... No, questo non è il caso Roswell, questo è il caso Kenneth Arnold. Roswell è subito dopo, pochi mesi dopo, tra l'altro, tanto oltre. Cioè, prima non si parlava di UFO, non esistevano gli UFO, ma non è vero, perché esistevano. Infatti il punto è questo, che dal 47 andiamo indietro nel tempo, abbiamo una mole enorme di dati che testimoniano avvistamenti, oggetti, creature, una presenza, ok? Dell'entità, chiamiamoli come vogliamo, un fenomeno, vabbè. E dal 47 in avanti fino ad oggi, perché anche questo è il punto, il fenomeno non si è esaurito, continua a manifestarsi. E non ci sono poi grandissime differenze tra come si manifestava dal 47 verso la preistoria e dal 47 verso i giorni nostri. E questo anche è un dato molto, molto importante. Io adesso vi cito brevissimamente un caso, proprio andiamo nel pratico. Non vi do la data di questo avvistamento. Ah, cioè, vi do una data, vi dico che è del 15 settembre, ma non vi dico l'anno. Il posto è Brugine, in provincia di Padova. Ora, le ore sono le 22:30. Abbiamo questa bambina di 7 anni, Andreina Zatti. Il luogo è la trattoria al bosco, che era gestito da questa famiglia Zatti. In quel momento c'erano molte persone, no? Gli avventori che consumavano i pasti di quella trattoria. A un certo punto appare un oggetto lenticolare luminoso, colori cangianti dal bianco al giallo, all'arancio. La distanza di avvistamento fu di circa 30 metri, a un'altezza, l'altezza era di circa 30 metri, e il diametro dell'oggetto, ovviamente, si presuppone, circa 20 metri. Tra l'altro presentava tutta una serie di filamenti bianchi che roteavano intorno. Fu visibile per oltre un minuto, si muoveva lentamente tra gli alberi, perché questa trattoria era vicina ai campi, per poi dileguarsi accelerando verso l'orizzonte. Questo provocò grande sgomento, no, nei testimoni, e tra l'altro, fenomeno anche spesso ricorrente nella fenomenologia UFO, mancò la corrente, per un po' di tempo andò via la corrente, cosa che spaventò anche le persone. La data è del 1940, cioè 7 anni prima che Kenneth Arnold vedesse i flying saucer sul Monte Rainier. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non ne avevano sicuramente mai sentito parlare. La fonte è, tra l'altro, è abbastanza accreditata, perché sono diversi giornali, è dell'epoca, e il racconto poi di questa Zatti Andreina, che ormai è scomparsa, ha testate poi successive. Quindi o questa si è inventato tutto, per carità, ma è un'ipotesi che comunque io non prenderei in considerazione, perché non credo che ci abbia guadagnato proprio niente ormai questa persona. Ma il fatto è proprio questo, perché questo tipo di avvistamento è esattamente uguale a quello che noi vediamo, abbiamo visto, abbiamo sentito, eccetera, eccetera, dopo il 47. Nello stesso modo, un oggetto con lo stesso tipo di caratteristiche, le situazioni simili, eccetera, eccetera. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non sapevano proprio che esistesse. E quindi cosa hanno visto? Questo secondo me è molto importante, perché questo testimonia che c'è qualche cosa che se ne va a spasso sul nostro pianeta, nell'universo, tutto quello che volete, magari da più fonti, magari solo da una, no, non si sa, questo non lo possiamo dire con certezza, ma questa presenza c'è, è costante, e noi ci stiamo convivendo, ci viviamo, è vicina, è molto più forse di quello che ci può toccare. Prendiamo per esempio, questo è un altro esempio interessante, che è quello del fenomeno dell'abduction, questa presenza costante, inquietante, che tra l'altro in certi casi, secondo studi di quegli studi di Bud Hopkins o ancora meglio quelli di John Mack più recenti, sono molto importanti, cioè riguardano milioni di persone. Mettiamo pure anche che una parte non sia così genuina, ma tutto? Punto di domanda. E tra l'altro anche questo fenomeno, quello dell'abduction, va indietro nel tempo. Pensiamo ai silfi di Magonia, quindi addirittura nel Medioevo. Quindi tutto questo ci dice che c'è qualche cosa con cui noi conviviamo costantemente, abbiamo convissuto, conviveremo probabilmente, perché il fenomeno continua. Guardate che dopo il Covid ci sono state delle ondate di avvistamenti molto interessanti negli Stati Uniti, 2022, e poi non da ultimo il discorso, che magari poi approfondiremo dopo, che riguarda la disclosure, perché se tutto questo a un certo punto ha portato a riaprire gli archivi da parte del Pentagono, appunto, ad arrivare a fare un rapporto che non dice criticatissimo, questo ultimo, quello del 25 giugno 2022, criticatissimo, però non ha detto no, anzi ha detto però è meglio che continuiamo a ragionarci sopra, e quindi molto meglio di quello che disse il rapporto Condon nel 69, che invece disse stop, finito, no, queste cose non esistono, non le prendiamo neanche in considerazione. Ora, esempi di questa convivenza ne abbiamo tantissimi. Un caso che a noi piace molto, a me, Antonello e Rosalba, è quello di il caso della Val Malenco. Val Malenco è un piccolo paese, cioè piccolo paese, è una vallata, ma poi c'è il paese, quello è chiesa, Val Malenco, che è, anche qui è costantemente, continuamente interessato da questo tipo di fenomeni, chiamiamoli fenomeni, ok? Che tra l'altro coinvolgono anche le forze dell'ordine, perché riguardano le attività di questo
3: anche autorità ecclesiastiche.
2: Ecco. Allora, noi qui abbiamo un esperto che ci può parlare della Val Malenco, che è Antonello. Quindi io a questo punto lascerei la parola ad Antonello.
4: Prima di affrontare il caso Val Malenco, intanto ti ringrazio per esperto, non mi reputo esperto per un motivo, no, ma no, anzi no, tu tassonomicamente sei ancora più sul pezzo, però al di là del farci complimenti così, andiamo sulla, no, allora il fatto della Val Malenco è sicuramente uno dei casi più importanti, almeno a livello italiano, ma ha delle caratteristiche secondo me per cui è sicuramente un caso importante a livello internazionale, anche per la sua peculiarità. È una storia che per certi versi si differenzia anche al di là appunto degli avvistamenti, delle cose, dalla storia classica degli avvistamenti. Volevo solo dire, tu giustamente hai parlato dell'epoca moderna, laddove nell'epoca moderna è anche più facile, è più facile perché abbiamo iniziato a guardare il cielo, prima il cielo non lo guardavamo, quindi secondo me anche questa cosa qui ha portato all'aumentare, e poi ovviamente anche con i supporti tecnologici, oggi come oggi è molto più facile catturare qualcosa. Però anche nell'antichità, ne parlavamo prima a cena, in realtà gli avvistamenti ci sono già nell'antichità. Abbiamo parlato appunto anche dei contributi di Biglino, ma anche di Colosimo, per esempio, insomma, che fecero epoca in un momento in cui c'era più che una disclosure, invece una chiusura. Il fenomeno della Val Malenco, tra l'altro, che possiamo datarlo, diciamo, da qui a saranno 7-8 anni che ha preso, insomma, una grossa importanza. Però se uno va a vedere nella, diciamo, già grande casistica comunque degli avvistamenti e delle situazioni, delle manifestazioni ufologiche in Italia, noi abbiamo avuto anche altri periodi in cui, per esempio, il Musinè è stato il centro dell'attenzione. Ora, capire come mai ci sono questi cambiamenti geografici a seconda delle epoche, no? Sulla questione del Musinè, ricordo che nel 75-74, se non ricordo bene, Stampa Sera aprì il giornale con la dichiarazione di un pilota dell'Alitalia che non riusciva ad atterrare perché c'era dieci anni dopo probabilmente avrebbero continuato a fare poi il pilota. Dieci anni dopo probabilmente questo pilota non avrebbe più volato, gli avrebbero dato dell'ubriacone. Quindi è anche il momento storico che in qualche modo, secondo me, in qualche modo influenza il percepito, non il fenomeno. Il fenomeno c'è, è una costante, come ha giustamente detto lui, addirittura si trovano cose nella storia antica, e quindi sul fatto che ci sia questo fenomeno credo che non ci siano dubbi. Quello per cui
0: esempio, negli anni 70 Giancarlo aveva messo in moto il gruppo Spazio 4, che è stato un boom pazzesco. C'erano le code fuori proprio sull'interesse verso gli UFO, esatto. No?
4: Quello era anche il periodo, insomma, di anche la conquista della Luna, quindi c'era tutta una serie di... Poi non dimentichiamo che anche la Guerra Fredda ha strumentalizzato la corsa verso lo spazio, e quindi anche il fatto di in qualche modo aumentare un certo tipo di curiosità rispetto... Poi questo tipo di curiosità a livello di mainstream, come spesso ci piace dire, è stato banalizzato, è stato commercializzato, è stato molto spesso lasciato così, insomma, preso un pochettino alla bisogna nel momento, no? Io, per esempio, qualche anno fa nelle Valli di Lanzio, un giornale che segue anche quel territorio, abbiamo avuto il caso di Corio, che ha preso per un po' di settimane, ma questo caso ha avuto una sua mediaticità, perché poi è andata anche in nazionale, perché in qualche modo si è, più che l'UFO, hanno visto i jet che seguivano l'UFO, e la cosa eccezionale di quella situazione fu il fatto che ci furono più di 100 denunce ai carabinieri, cosa che di solito... Anche la mia ex moglie vide l'UFO, me lo raccontò, ma no, neanche sotto tortura lei ammetterebbe di aver visto l'UFO. Quindi questa cosa qua in qualche modo deve fare riflettere. Arriviamo alla Val Malenco. Allora, la Val Malenco, qua siamo sulla Val Malenco, scusate, mi giro un attimo. Allora, io vengo a sapere di questo caso che ovviamente mi è interessato, dei primi anni degli anni 10 di questo secolo. Quindi Musinè non fa più niente, e iniziamo a avere sempre più segnalazioni rispetto a questo piccolo pezzo d'Italia che ha delle caratteristiche anche simili, tra l'altro, alle nostre valli, eccetera. Allora, quello che in qualche modo è spartiacque di questa situazione, perché poi ecco perché io prima ho detto non sono un esperto, perché gli esperti hanno le prove. Le prove nel senso del, non gli indizi, hanno le prove nel senso della pistola fumante. Io purtroppo questa pistola non ce l'ho, perché se l'avessi avuta e me l'avessero fatta mostrare probabilmente avrei vinto il Pulitzer, oppure sarei stato ammazzato prima, quindi vedete voi. Però sicuramente ci sono tutta una serie di cose che fanno, che se non sono prove un po' ci assomigliano. Allora, quando è che il caso della Val Malenco diventa non solo un detto, un raccontato, un qualcosa che assurge a leggenda, no? Come quando a Ferragosto del 2014 in una valle, in un posto che assomiglia tra l'altro al Pian della Mussa, e lì a Ferragosto fanno la, la festa, c'è cioè anche come si chiama, il concerto in quota, e le autorità di tutti i tipi, soprattutto religiose, perché è una festa religiosa. E adesso qui non abbiamo tutte le foto, tra l'altro io ringrazio un amico che era quel giorno lì presente lì, che è Dario Giacoletto, che è un ufologo della mia zona, una persona che io stimo perché ha sempre fatto, al di là che su alcune idee non siamo d'accordo, però ha sempre fatto per me uno dei modi, soprattutto su casi così delicati.

0: Spesso questa è la Gazzetta di Sondrio, vedete?
1: Esatto.
0: Ora, qui in quel giorno lì c'erano 1000 persone in questo pianoro. E tra l'altro c'è la sequenza di foto dove all'inizio tutti guardano il vescovo che fa la cosa, e a un certo punto si girano e si iniziano a vedere questi oggetti volanti. E subito dopo degli aerei, dei caccia. Quindi anche questo ci riporta alla cosa al caso di Corio. Ulteriori accertamenti che abbiamo fatto ci diranno che poi, tra l'altro, quei jet erano svizzeri, quindi non neanche della NATO, svizzeri. Ora lì è vicino Como, lì è vicino alla Svizzera, quindi ci può stare, ma in ogni caso erano svizzeri. L'aeronautica del Vaticano comunque si basa dei jet svizzeri. Questo lo dico così. E comunque questo fu il primo caso. Ovviamente è stato, lì c'erano anche dei cronisti e quindi hanno fatto delle foto, e quindi al di là del mio amico ci sono delle foto che sono proprio finite sulla Gazzetta di Sondrio. Questo racconto di centinaia quantomeno di testimonianze raccolte non è mai stato smentito, nemmeno dal vescovo con cui ho parlato. Ovviamente mi ha detto che non avrebbe mai rilasciato nessuna intervista, che quelle foto le aveva lui davanti nella scrivania e le guardava e si struggeva per capire cosa fossero, ed è finita lì. Ma non era finita lì. Da quel momento la vicenda Valmalenco diventa, soprattutto perché non può essere smentita quella cosa. Ora, il giornale locale, ovviamente ci saranno stati tutti quelli che anche all'epoca non c'erano i social, quindi avevano detto: non sapete più cosa fare per vendere i giornali, siete dei cialtroni, siete delle cose. Però poi la realtà era che lì c'erano veramente 1000 persone, quindi a quel punto lì saremo anche cialtroni noi giornalisti, ma 1000 persone non sono cialtroni. A quel punto la fenomenologia ovviamente... faccio una sintesi, la fenomenologia della Valmalenco cresce a livello esponenziale, tant'è che l'anno dopo mio fratello, che tra l'altro è un'altra persona che si interessa di queste cose, mi dice: senti, l'anno dopo c'è un convegno del CUN, Centro Ufologico Nazionale, e del CICAP, ci va anche il CICAP a questo convegno, e viene fatto proprio lì. Mio fratello voleva andare e mi ha detto: senti, andiamo lì. E io poi non sono potuto andare, però lui andò. E andiamo perché c'è questo convegno del CICAP. Allora, a questo punto io dico: va bene, adesso cerchiamo un posto per dormire. E quindi la prima cosa che, mentre cerco un posto per andare in Valmalenco, allora, questa è una delle foto della Valmalenco fatte da persone a cui io darei anche il mio bancomat. Quindi sono foto originali, eccola qua. Questa è la foto che c'era in home nel momento in cui, per andare a questo convegno, siamo nel 2015 qui, io cerco un posto per dormire e la prima cosa che mi viene è il, digitando Valmalenco, è il sito della Proloco della Valmalenco, dove ovviamente c'era tutto un tripudio di offerte, perché era vicino a Ferragosto tra l'altro, e quindi di situazioni sagre, via dicendo, e anche varie informazioni utili per il turista che voleva andare in Valmalenco. Peccato che la foto era questa, cioè non è che c'era scritto c'è il coso dell'ufologico lì, non c'è, perché la provoco con la roba ufologica non c'entrava niente. Io faccio la schermata, nel giro chiamo questi qui, nel giro di 10 minuti non c'era più, avevano cambiato ecco, questa era la cosa che illustrava, ma non se ne erano accorti, che illustrava il fatto che c'era questo sentiero bellissimo dove andare per passare un buon Ferragosto alla Valmalenco. Da quel momento la fenomenologia ufologica in Valmalenco aumenta a livello esponenziale, tra cui quelle foto che avete visto sono fatte appunto da persone che sono andate lì a quel convegno, tra cui mio fratello, segnatamente mio fratello, che potete anche andarglielo a chiedere. Questa qui. Aumenta questa fenomenologia e si scopre

0: Ovviamente cosa succede? Le autorità cosa fanno? Non possono smentire perché non si poteva smentire, ma ovviamente mettono il muro di gomma. Vi ho detto che ho cercato di parlare e di avere un'informazione al vescovo, il vescovo ovviamente mi ha a un certo punto, e ovviamente quello che succede anche rivolgendosi all'aeronautica, ovviamente molto spesso si fanno. Noi sul caso di Covio siamo riusciti a interloquire di più con l'aeronautica solo perché c'erano appunto le denunce dei carabinieri e perché questa cosa aveva in qualche modo coinvolto l'aeronautica, quella italiana, poi si vedrà anche quella francese, e perché finisce in Parlamento questa cosa, sull'onda di questa... Ma se no, cosa succede? Che però il maresciallo di questa zona, a fronte dell'aumento esponenziale dei casi ufologici, oltre a raccogliere le varie denunce del vicino che avvelena il cane, di quello eccetera eccetera eccetera eccetera, inizia a raccogliere tutta una serie di testimonianze, ma anche di foto, di materiale che tra l'altro oggi è depositato in tribunale, quindi è materiale relativamente agli avvistamenti, e in questo caso non solo avvistamenti di aeromobili, ma anche di alieni. Allora, cosa succede? Che questo maresciallo, che è un militare, ovviamente lui tutto quello che gli dicono lui registra e inizia a interfacciarsi ovviamente con i comandi superiori, e ovviamente gli inizia a avere dei problemi, perché ripeto che queste sono argomenti scivolosi. A un certo punto parrebbe, questo su questo ancora il processo si deve spiegare, parrebbe che a un certo punto lui inizia, visto che non lo considerano o che insomma capisce che gli danno del matto, inizia a fare una raccolta parallela a quelle, dice vabbè, quelle dell'incidente, quelle devo fare, ma anche queste cose inizio. Tra l'altro è un padre di 9 figli, questo qui, apprezzatissimo, senza una cosa, cioè non, chiaramente non una persona per qualche modo discutibile o discussa, diciamo. Su questo siamo al secondo grado, ci sarà il terzo grado, cioè a un certo punto viene denunciato perché viene denunciato per un fatto di peculato, di aver, o per 80 euro, cioè, insomma lui avrebbe fatto un servizio in più e si sarebbe messo 80 euro, insomma, tanto per rompergli in qualche modo le scatole. Lui i primi due gradi li ha vinti, quindi nel senso che ha dimostrato, e tutto il materiale, anche queste robe qui, questo è il caso di Corio, diciamo ancora poi una cosina, tutto questo materiale adesso è insieme alla vicenda anche disciplinare militare, insieme è in tribunale e tutto quanto. Allora, questo per dire che ovviamente queste situazioni qui, parlavamo di disclosure, no? Allora, io sono un po' diffidente per natura, soprattutto su questi fatti qua, perché ovviamente una cosa così dove ti mancano proprio alcuni elementi proprio per poter dire senti, me l'ho dato sto Pulitzer, sì o no, e mancano quelli, si rischia veramente ogni tanto di insomma anche di beccare delle fregature, perché sappiamo benissimo la banalizzazione del fenomeno, l'abbiamo visto, basta vedere i programmi che fanno dove insomma
1: si chiama debunking.
0: Il debunking, esattamente. Ora, rispetto alla disclosure, perché siamo in un momento in cui anche i governi, la storia della Valmalenko rimanda a un atteggiamento tipico, ma non è per fare dire, con cui diciamo chi governa, chi comanda, la novità, la cosa magari che non te la deve, la cosa che può rasentare un problema di... per esempio di sicurezza nazionale, quindi basta che io ci metto quel distintivo lì e io sono legittimato a altro che disclosure, a chiusura. Perché allora oggi secondo me siamo nel periodo della disclosure? Iniziato anche Barack Obama, se ricordate, a dire Allora, diciamo che queste cose qui che dicono e non dicono, a me sembra un po' prendere tempo. È il classico tentativo per prendere tempo. L'altra cosa che però, diciamo, è maturata, per cui io inizio ad aprire, è perché c'è, ecco quello che ti dicevo prima, è una mia opinione questa, quindi prendetela come tale. Siamo in un momento, vedete come i momenti sono congrui a certe cose piuttosto che altre. Allora, aumenta la tecnologia, io allora faccio più foto, aumenta la consapevolezza di una cosa, guardo di più il cielo, eccetera, eccetera. Ora, noi siamo in un momento, e lascio perdere il discorso bellico che secondo me ha una sua
2: valenza,
0: siamo in un momento in cui devo fare, è un po' un dimaniamantismo, no? Cioè devo far vedere che io comunque sulla cosa c'ero, sul pezzo, insomma, tutto sommato non è vero. Perché? Perché sarà sempre più difficile, secondo me, nel giro di poco, capirci qualcosa veramente su sé, perché l'intelligenza artificiale complicherà ancora di più questa roba qui. E l'intelligenza artificiale, ora, prima puoi far vedere quella foto lì, la fake,
3: lo diciamo subito che è una fake news.
0: Questa cosa qui, io, mio fratello e altri, l'abbiamo fatta analizzare da tutti, è una cosa datata 2010. È autentica, ma è una fake.
2: Cioè, come una fake?
0: Perché è un mio amico che mi ha fatto uno scherzo durato 10 anni, volutamente, con tanto di scritta, fotografando il vetro.
1: Sì, è classico.
0: Il vetro, ma siamo impazziti. E il lampadario aveva quella forma, non l'ha capita nessuno. Perché se questa foto qui se fosse stata fatta con l'analogico, con un lì non l'avremmo capito. Sì. Col digitale non la capiamo più. Al di là di tutte le cose. Perché mentre tu inventi una cosa, ce n'è un'altra cosa che comunque ti mistifica. Perché la tecnologia è anche questa. Oggi l'intelligenza artificiale, nella sua prima disclosure, apertura, è legata al gioco o all'arte o alla fotografia, eccetera. In realtà dentro questo strumento c'è il modo per mischiare le carte, non ci potremo più fidare di niente. Quindi anche lì diventerà la piattaforma di ricerca di queste cose, diventa molto più scientifica, ma proprio nel senso più legato alla matematica, alla cosmologia, alla filosofia, all'esobiologia, tutte queste cose qui, a prescindere dalle dimostrazioni, diciamo, perché questo è un modo, ecco perché ti dico, io adesso te la apro la cosa, ma ti faccio vedere un po' quello che voglio. Questo è il pericolo, a mio avviso.
2: Ma a questo punto forse dobbiamo fidarci delle persone di cui possiamo fidarci, ad esempio il caso Zanfretta, o ci si fida o non ci si fida. Tu hai conosciuto il caso Zanfretta, no? È un caso che ha avuto una ripercussione enorme in Italia, sono stati scritti libri, c'è una testimonianza, e io devo dire che è una persona credibile questa, no?
1: Sì, in effetti hai ragione, perché noi l'abbiamo conosciuto, Pier Fortunato Zanfretta, e io ne ho sentito parlare tantissimo, poi con Giancarlo, Giancarlo aveva un contatto con lui e ci siamo incontrati diverse volte, tra l'altro venne qui, seduto qui a fare una conferenza anni or sono, ed è il tipico caso di persona credibile in una situazione incredibile, che è abbastanza un tema portante, no? Per quanto riguarda la fenomenologia UFO, UAP. È una persona che racconta con una naturalezza straordinaria eventi che tu dici, ma questo è andato via di cervello, e invece pare di no. Che poi, tra l'altro, adesso, perché noi possiamo rifarci a quello che ci racconta Zanfretta, e giustamente, come diceva Rosalba, se uno ha a che fare con lui capisci che dice, ma perché mai questo deve inventarsi queste storie?
2: Perché ha rovinato la
1: si è rovinata la vita, ma proprio se l'è complicata in una maniera tremenda, perso il lavoro, perso la famiglia, la moglie, è arrivato veramente al limite un sacco di volte. Cosa mai gliene sarà venuto in tasca?
4: Per un pazzo.
1: Sì, poi tra l'altro spesso lo vediamo, sì, che è stato ospite di un sacco di trasmissioni e puntualmente gli fanno fare un po' la figura, un po' così, perché ma un po' sì, perché proprio no, viene proprio preso, viene accomunato a personaggi, insomma, così di spettacolo, eccetera, eccetera, ma non viene minimamente preso in esame cosa è veramente il caso Zanfretta. Perché poi è questo il punto. Cioè il caso Zanfretta ha un'evoluzione incredibile, cioè con delle prove, perché questo era una guardia giurata, quindi era una persona che doveva mantenere un contatto con la sede, era sempre contatto radio, cioè gli avevano addirittura messo termometri dentro la macchina, una macchina di servizio, dei braccetti per vedere se la macchina, perché lui diceva che la macchina veniva sollevata, e di fatto queste sono testimonianze delle persone che erano con lui. Tra l'altro noi a Radio Dream abbiamo anche intervistato un suo amico, sì, intimo, che ha raccontato anche lui che lui non, cioè, tra l'altro questo ha assolutamente avulso da qualsiasi discorso ufologico, però dice, ma questo, eppure io gli credo, perché a me non me ne frega niente degli UFO, però a lui credo, perché se, cioè, so che sta raccontando la verità.
2: Ma non volevo interromperti, Antonello. No, nel senso che quello che dicevi tu, cioè di chi possiamo fidarci veramente? Di persone che hanno, che conosciamo, che hanno una credibilità presso di noi, no?
0: Di persone che conosciamo sicuramente, ma anche delle situazioni, cioè bisogna sapere analizzare la situazione. Valmalenco è una situazione che non lascia dubbi da questo punto di vista, perché o come anche il fatto le 100, quasi 120 se non ricordo male, denunce depositate ai carabinieri del canavese. Guardate che la gente per andare dai carabinieri o perché insomma, ha litigato col marito, o perché gli hanno svaligiato la casa, insomma, per andare dai carabinieri 120 persone nell'arco di poi abbiamo anche scoperto che l'aeronautica ha detto delle bugie, quindi anche questa cosa, che quindi è la situazione che in qualche modo connota la vicenda, sapendo che ci saranno sempre dei tentativi, se conviene, da parte di chi in qualche modo ha l'interesse di noi poi adesso immaginiamo, no? Sempre perché l'afflato è anche romantico, no? Quello è romantico della vita ovunque, se c'è la vita ovunque ci può essere anche l'amore ovunque, o anche per le tragedie ovunque, oppure diciamo siamo talmente imbecilli che gli altri sicuramente non saranno così imbecilli, quindi
4: sarà,
0: o magari la religione, esatto,
4: Gesù Cristo ci sarà,
0: ma avranno anche loro un Gesù Cristo che, se era il caso magari di fare degli scatti, perché Gesù Cristo è stato un grande rivoluzionario dal mio punto di vista, quello che dicono, che insomma, cioè, quindi sono queste le cose che connotano le. Ovviamente oggi come oggi bisogna fare più attenzione, perché la tecnologia è infima, è infida. E io ho sempre pensato che questa roba qui, che è finita in mano ormai ai bambini mediamente è finita in mano ai bambini, allora è che noi siamo in qualche modo ancora ebri, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma questa roba qui io la vedevo su Spazio 1999 negli anni 70 e mi sembrava una cosa, quelle si parlavano con la cosa, era una cosa. Esatto, cioè erano quelle cose. Allora, questa roba qui che ci hanno tutti quanti ormai, ma voi pensate che quelli che stanno decidendo di fare le cose che bisogna fare per far la guerra, voi pensate che ci lasciano questa tecnologia qui a noi? È chiaro che la tecnologia che hanno questi qui è senza. Quindi non è neanche una questione di. Io trovo molto più il concetto di alieno, proprio nel solco della filosofia di Giancarlo, in un animale.
4: Esatto. Infatti,
0: che nella mentalità di dire adesso io ho sempre la tecnologia da te, ti prendo in giro con una tecnologia che ti controllo, che ti faccio eccetera, ma io in realtà ho quella roba lì, no? La cosa superiore. E quella è una roba molto umana.
2: Esatto, infatti Giancarlo proponeva proprio questo aspetto. Gli alieni ce l'abbiamo già tra di noi, solo che li mettiamo in una parte, li estrapoliamo dalla loro cultura, che invece sarebbe un grandissimo stimolo per noi confrontarci davvero con gli animali, perché li abbiamo già gli animali, li abbiamo già gli alieni, li abbiamo già, convivono con noi sul pianeta.
0: Esatto, e per chiosare il discorso appunto della mia, diciamo, irrequietezza rispetto a questo nuovo avvento, no? Questo della intelligenza artificiale, no? Che non è intelligenza, evidentemente l'intelligenza aliena. E, oltre appunto alla capacità di mistificazione che aumenta incredibilmente. Però quando io capisco che questa roba viene data adesso come tipo un social, io non mi sono ancora collegato, ma ho letto, e quindi viene data erga omnes, cioè a tutti quanti, è perché probabilmente la versione quella elevata, chissà cos'è, perché io non do uno strumento da poco in mano, esattamente come anche questo non è uno strumento da poco, per tante situazioni, non soltanto dal punto di vista, diciamo, operativo, anche dal punto di vista, oggi come oggi queste robe qua vengono fatte dalle miniere che noi sfruttiamo, con i bambini, per cui poi ci chiedi i 2 euro a questo numero, a quest'altro, cioè, quindi sono queste le cose che secondo me dobbiamo riflettere, e rispetto anche a questo coveraggio che è sempre fatto sulle questioni che invece potrebbero portarci nuove consapevolezze, nuove... Io adesso la dico e con questo concludo veramente, qui siamo proprio nel mondo delle ipotesi, insomma, io penso di più alla possibilità che l'intelligenza aliena che esiste per esempio negli animali, ma non solo negli animali, in altre forme di vita, e quindi anche su certe forme che hanno delle cose che a noi interessano, ma non a noi di questa serie, di questo parterre, ma sicuramente a quelli che hanno determinati interessi. Io sono più convinto o che ci sia una collaborazione, ma più che una collaborazione, perché voglio pensare invece all'extraterrestre, diciamo, buono, più buono di noi, più evoluto, addirittura che siano prigionieri. No? La base 51, tutte queste cose qui, la stessa cosa il famoso filmato che non si sa, anche sul filmato di Roswell, qualcuno di voi sa se è veramente un fake o no? Nessuno lo sa. È una cosa quasi legata al fideismo, e praticamente vale come la sindone. Il filmato di Roswell vale come la sindone.
2: Ma io credo che se un extraterrestre volesse mai mettersi in contatto con il nostro... No, con il nostro mondo, non sceglierebbe i governi, perché saprebbe che potrebbe essere finire molto male. Magari contatterebbe proprio gli animali, o magari i popoli indigeni. Pare che ci siano già questi contatti, tra l'altro.
0: Certo.
2: E questo è interessante anche.
0: Infatti i popoli indigeni e i popoli nativi sono tra quelle popolazioni che hanno, rispetto anche a quei reperti, diciamo, dell'antichità, che sono stati illustrati da Bellino, da Colosimo, insomma, sono quelle popolazioni in cui è rimasto stratificato questo tipo di esperienza, questo tipo di rapporto e questo tipo di afflato verso quel tipo di alto, cosa che nella nostra, per esempio, culturalmente da noi non c'è, questo c'è il santo stratificato,
2: esatto.
0: Il miracolo stratificato.
2: Ecco, io volevo sapere ancora qualcosa sul caso Corio, perché abbiamo anche un'intervista, no, del caso Corio che ci hai mandato tu.
0: Sì, io adesso non dico il nome e il cognome, mi perdonerà, ma l'abbiamo pubblicato questo signore in quei giorni. Questo lo mettiamo solo per farvi capire che questo è uno di quelli che è andato dai carabinieri, perché l'ha visto, e quindi, e siccome sulla forza di quella, insomma, lui lascia l'intervista, era nel suo bar, nel bar dove andava spesso, e la raccontava a tutti quanti.
5: Alla fine ho visto questa luce forte che secondo me era sull'accampamento all'improvviso, quando ho sentito il rumore del motore dei Tornado, degli EFA, no? Che poi Eurofanto, come chiamano di voi, è passata su a sinistra e l'ho puntata verso Lui a Kerr. Hanno fatto però così, Fum.
6: Ma veloce?
5: Velocissimo. E loro erano dietro, si sono alzati alle 11:10.
6: Tu eri fuori tranquillo.
5: Sì. Io ero fuori tranquillo. Solo chi si copre gli occhi non può vedere una cosa del genere. Solo fa così. Non puoi dire non ho visto. O non possono negare il fatto, ma si sono alzati due EFA, no. Sono alzati perché veramente era qualcosa.
6: E la luce era forte, era luce
5: fortissima, come quella del Neula. Fortissima. Fortissima, come ha detto Simone Gallo,
7: ha detto al forno il mattino dopo.
8: Questo è un caso che hai documentato, ha avuto un certo scalpore, no?
0: Sì, diciamo, ha avuto molto scalpore perché insomma si sono verificati tutti quei requisiti per portare una notizia, diciamo, anche a una grande eco nazionale. Perché? Proprio per questo dato che è insolito del numero di denunce, perché noi effettivamente di quel caso lì abbiamo una foto, abbiamo una ricostruzione ex post presa con Google e con i satelliti eccetera eccetera, che effettivamente dimostra che lo stesso in quel momento lì, anche le 11:10 è praticamente in tutte le denunce, 11:09, 11:08, 11:11, 11:10, cioè tutti. E quindi su questa cosa qui l'amico Giacoletto, che è un appunto questo ufologo amico mio, è riuscito a individuare dove sarebbe stato e... Quindi quello è il dato, diciamo, più grande è stato quello, la grande messa di denunce. Dopodiché il fatto che fosse coinvolta l'aeronautica, perché l'aeronautica non ha potuto, perché non esistono, tra l'altro, qualcuno ha pure provato a fare la foto, ma il problema delle foto è, al di là della facile mistificazione, ormai sempre più possibile, e anche il fatto che quella sera c'era un tempo da tregenda, c'era il temporale, e soprattutto anche con questa roba qui di sera puoi fare, tant'è vero che ci sono delle foto, dici di chi ti puoi fidare, tu ti fidi di me? Io vado a correre, ogni tanto prendo qualche legnata, sicuramente guardo sempre in cielo, e quindi se tu fai vedere quelle altre lì, se vi fidate di me, ovviamente io non ci faccio niente con queste foto, se non farmi vedere a voi e ai miei amici, perché questi qua, vedete, vai avanti ancora, avanti, quelli là, e quelli là. Io intanto fotografo solo quello che ha dei movimenti che non sono riconducibili, perché ha alto problema, i droni, sempre più, stiamo riempendo di traffico tutto, e quindi anche sui droni, quindi qual è la cosa, l'oggetto che mi secondo me è degno di nota? È quello che fa dei movimenti che non sono ascrivibili all'aeronautica di oggi. Quello che vola oggi vola in determinate maniere, non può volare così, fare i giri, ecco, quelli facevano tutti dei giri, scomparivano, facevano, eccetera, eccetera.
8: Beh, intanto grazie. Poi se qualcuno ha qualcosa da chiedere, visto che abbiamo due... Non si definiscono esperti, ma io credo che si interessino da molto tempo del fenomeno, quindi se avete qualcosa da chiedere, prego.
9: No, scusi, io nel 2003 io ho fotografato la Luna verso le 7 di sera, no? Purtroppo non ho più le foto, cioè, allora fotografavo ancora con il rullino, con quelle macchine fotografiche, e ho fotografato un puntino nero sulla luna. E allora poi dopo questa, che hanno detto subito all'osservatorio di Chiede che era delle ombre dei pianeti del sistema solare, mi sembra un po' impossibile. Quindi c'era un puntino nero sulla luna, era senz'altro una stupore madre, secondo me. Piccolo, era un puntino nero, quindi non mi sembrava l'ombra di qualche pianeta. Io ho avuto proprio la fotografia, purtroppo l'ho data un fotografo e l'ho persa. Non so se si ricorda. Poi c'è stato quel film Bagliori nel buio, di Stoltezza, di stato rapito dagli alieni. E praticamente dopo che praticamente è stato traumatizzato, si è impiegato una ventina d'anni prima di uscirne completamente fuori, è tornato psicologo perché era traumatizzato. Che una scena del film, tra l'altro, hanno preso anche quello che lì praticamente quell'alieno che lo visionava, che magari lo torturava un po' perché lo stavano torturando, poi stavano prendendo dei prelievi, no? Era quello che ha fatto la scena del maratoneta di Dusty Hoffman, quello che il torturatore. No? Abbiamo preso la sua immagine perché darsi quella sensazione più di crudeltà.
0: Comunque con l'analogica è più difficile fare Tuschini, si facevano anche all'epoca, ci sono falsi storici anche di quel periodo.
9: Quello della Luna era una bella testimonianza, si può. Dicono che c'è anche una faccia della Luna, dove che noi non osserviamo, che sia meta degli alieni.
0: Si dice anche che non ci siamo neanche andati sulla Luna.
9: Delle fasi extraterrestri che anche lì c'è stato praticamente un bluff. Lo sbarco sulla Luna c'è stato in realtà una finzione fatta dentro.
1: Comunque, la prima foto mai fatta di UFO è la foto di un astronomo messicano dove si vede il disco lunare con un oggetto che passa. In assoluto la prima foto mai fatta.
9: E poi c'è un dipinto del 300 che raffigura la figura di Gesù vicino a zona.
2: Ecco, ma voi che idea vi siete fatti del perché questo argomento viene sempre banalizzato, viene considerato pseudoscienza, viene ridicolizzato?
1: Beh, possiamo parlare di questo fino a domani mattina, perché sostanzialmente, se io voglio la politica del discredito, no? Quello che dicevamo prima, il debunking, cioè io per esempio metto in giro voci, artefatte simili, poi si viene fuori che sono false, poi vengo io, ti dico una cosa è vera, ma chiaramente, cioè, le persone associano le due cose, se non hanno una cultura approfondita di questo, no? Se sono molto informate, beh, fanno in fretta a tirare delle conclusioni. Il perché, diciamo che il motivo principale per cui molti ricercatori adducono a questo è che di fatto questa sia una realtà, no? Cioè il fenomeno UFO sia una realtà, quale che sia la reale spiegazione, cioè alieni, viaggiatori del tempo, però di fatto esistono, ci osservano, insomma c'è un contatto eccetera eccetera, ma questo contatto viene occultato, esatto. E la maniera migliore, il modo migliore per occultarlo è discreditarlo.
2: Ma perché viene occultato? Perché c'è qualcosa di scomodo evidentemente.
1: Ma questa è una cosa che comunque già ai tempi dei primi voli spaziali c'era quel report che spesso citava Giancarlo, che è il Brookings Institution, degli anni 50, cioè l'inizio dell'era, diciamo, delle missioni spaziali, e quindi una commissione aveva valutato l'impatto che la consapevolezza dell'esistenza di intelligenze extraterrestre avrebbe potuto produrre nell'opinione pubblica, no? Quindi nel popolo, nelle persone, nella gente, e che sicuramente la conclusione era che sarebbe stato devastante, no? Cioè loro si rifacevano al cosa è successo per esempio agli Incas o agli Aztechi dopo che hanno avuto il contatto con i conquistadori spagnoli, per fare un esempio, ma questo è proprio era questo trend, diciamo, documento.
2: Certo, è chiaro.
0: Ma per quanto perché ma, le suggestioni sono molteplici. A me quello che sembra più plausibile è per una questione di tecnologia, se io ho in qualche modo, allora io sono dell'idea che non sia così semplice. Noi abbiamo un'idea tra l'altro distorta dell'UFO, no? Nel senso, o comunque è un'idea appiccicata, non si sa per quale motivo, sì, capisco la deduzione che se vengono qui vuol dire che hanno una tecnologia superiore alla nostra, no? E quindi ci può stare, questa è una deduzione molto logica che ci sta. Però questo sembrerebbe voler dire che questi tutte le volte che vengono qui sia facilissimo per loro. Secondo me non è così. Tipicamente solo, e quindi se io in qualche modo ho avuto modo, e chi è che ha modo? I governi, i militari, e io non ho nulla contro i militari tra l'altro, però fanno il loro lavoro, lo fanno così, non è che io ho trovato dei militari che fanno il lavoro in un'altra maniera, perché se i militari lo fanno così, e quindi se io ho qualcuno o in qualche modo ho delle situazioni che ho delle rivelazioni che però mettono in dubbio, abbiamo parlato prima, il modello economico per esempio, ma che io perdo tutte queste cose qui perché tu hai scoperto che si può andare con l'acqua in giro, ma l'abbiamo già fatto, lo vediamo già nelle politiche energetiche che ancora oggi ci chiediamo, ma perché ancora questa cosa qui, tutti dicono che stiamo andando verso la catastrofe, perché? Perché magari c'è anche la, questi dicono noi ci abbiamo la carta, perché ce l'abbiamo noi. Non è un caso che comunque l'accelerazione, c'è la spiegazione storica, cioè quella positivista, no? A un certo punto l'uomo ingrana la marcia, scopre come dominare veramente il mondo, quindi fa il motore, fa le cose, e nel giro di pochissimi anni, se uno fa la proporzione dei tempi, noi siamo stati per tanti tempi con la ruota, che era il massimo che eravamo riusciti a fare, la ruota, le vele, e poi a un certo punto voliamo. Improvvisamente. Allora io capisco 100 anni di positivismo un po' la cambia una cosa, ma da qui a nel giro di 100 anni fai quello che non hai fatto in 70.000 anni, allora
2: poi della rivoluzione informatica,
0: per non parlare di e quindi anche della, per esempio, l'intelligenza artificiale.
2: Esatto.
0: Quindi se io avessi, è un po' è anche quello che ho detto prima sulla cocciniglia, che ho scoperto che gli inglesi sapevano, gli spagnoli avevano il segreto, la ricetta per fare con la cocciniglia questo rosso che non c'era in Europa, e gli inglesi la compravano moltissimo questa cosa qui, e quelli finché ha potuto sono sottenuti, e addirittura quando c'era la guerra Spagna Inghilterra, nonostante fossero in guerra, loro compravano quel colorante fatto di cui non sapevano che era la cocciniglia l'ingrediente. E quindi l'essere umano fa così.
2: Purtroppo il fatto è che la storia la scrivono i vincitori.
0: E questo
2: è un dato di fatto. La storia però ci parla anche di paradossi storici, che ad esempio prendiamo il megalitismo. Come è stato possibile che ci fosse su tutto il pianeta degli imponenti templi megalitici enormi che sembrano fatti dalla stessa mentalità, da una stessa forma mentis, no? E che noi oggi non sapremmo neanche come erigere, tutto sommato, perché ci vorrebbe una tecnologia notevole, e quindi c'è un pezzo di storia che noi non conosciamo, è evidente. E anche questa serata ci pone di fronte a questo argomento. Tutto sommato l'esobiologia, l'ufologia ci pongono anche a confronto con queste realtà, perché sono così. E cosa ci permette di conoscere la nostra storia? Forse proprio i popoli nativi, quei popoli che non sono minimamente considerati dal mondo maggioritario, dalla società maggioritaria, non sono minimamente considerati, e forse conservano nelle loro sacche storiche la vera storia dell'umanità, forse. Luca.
9: Ma può essere che, come dicevi tu, ci sia anche un discorso legato al fatto che se esiste una vita aliena, il concetto di antropocentrismo verrebbe a cadere, e anche sul punto di vista religioso, perché se si mette in dubbio che possa esistere un Dio con la barba bianca che decide per tutti gli uomini, che gli uomini siano la sua opera artistica migliore, verrebbe un po' a decadere tutto un castello di carte su cui si basa un'intera società.
2: E anche a livello economico, tra l'altro, perché l'antropocentrismo è legato all'economia, certo. È moltissimo certo. Legato.
0: Sì, penso che è una delle chiavi di lettura di queste, di queste cose. Io penso che sia proprio così. E questo lo decliniamo a livello culturale, lo possiamo dire a livello di modello politico, di modello economico. Noi non si vuole perdere lo status quo. Cioè questa comunque la storia dell'umanità degli ultimi 200 anni, 300, 400, insomma, dal mercantilismo in poi. Quello che ha messo sempre di più, che ha fatto questa, anche se non è detto, ma poi nei fatti è così, questa transizione tra il Dio religioso e il Dio economico. E quindi risponde a questo tipo di esigenza. I sistemi hanno delle esigenze. Se io ho come sistema economico quello là di dover vendere, ottimizzare, fare profitti fino all'ultima goccia dei miei possedimenti, e tu hai a casa l'alieno che ci fa addirittura volare soltanto pensando, che ne so, all'attrice più bella del mondo, e dovi. E se tu hai questa cosa qui, io la metto a disposizione di tutti. E noi dobbiamo fare un cambio, infatti non è tanto avere quello che, su questo una volta abbiamo parlato con Giancarlo proprio di questa cosa qui, perché secondo me lui aveva già capito anche questa cosa, lo dico adesso e lo interpreto adesso, anche dell'intelligenza, io ce l'ho con l'intelligenza artificiale perché non è fatta per buoni fini secondo me. Poi ci sarà qualcuno che la utilizzerà anche, ho conosciuto dei ragazzi che la stanno cercando di utilizzare a livello artistico, hanno secondo me dei buoni propositi, ma quello che c'è dietro. E comunque quello che si dice è che noi possiamo avere, che ne so, mettiamo che per assurdo riusciamo a costruire, a brevettare il telescopio più potente del mondo, che ci fa vedere addirittura al di là degli anni luce. Non ce lo farebbero usare in questo momento, non ce lo farebbero usare.
1: Infatti c'è un punto importante, è per esempio l'energia, no? Ci sono stati fior di scienziati, allora, pensiamo a Tesla, ok? Victor Schauberger con la teoria dell'implosione, Edward Scalise, quello che ha costruito quei palazzi da solo e nessuno sa come l'ha fatto. Cioè, quindi c'è, ma d'altra parte, se andiamo nel passato, pensiamo proprio al megalitismo o quel fenomeno delle piramidi, delle sfere di cui non c'è spiegazione. Probabilmente c'è la chiave di risposta è proprio un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti. Ma pensiamo un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti.
0: Cioè non ci sarebbe il Paris Saint-Germain, per dire.
1: Cioè sarebbe la rovina per tantissime persone, cioè sarebbe il crollo di questo sistema. Questo sistema economico che si fonda su profitto, su sopraffazione, su antropocentrismo, no? E sarebbe tutto un altro. La fusione fredda. La fusione fredda è un altro esempio, esatto. Dimostratissima. Eppure, per carità, cioè il MIT si è rivoltato contro gli scienziati che hanno fatto una campagna diffamatoria, denigratoria, veramente schifosa, diciamo pure il termine, nei confronti di questi scienziati. Pure la possibilità c'era, quindi avere dei reattori nucleari che tra l'altro, che poi facevano altro che replicare quello che succede nelle stelle, so che nelle stelle è una cosa un po' più, cioè si penserebbe che non è possibile, invece secondo la fusione fredda è possibile, un'energia che invece di esplodere va ad implodere, quindi non produce scorie radioattive, sarebbe pulita ed enorme, però
0: è gratis
1: però, questo fa riflettere anche sul discorso perché no alieni, perché no cover up, perché certe cose non devono, cioè no cover up, perché cover up è tutto quello che gira attorno.
10: Io vorrei dire che secondo me è una questione, appunto, l'antropocentrismo è la questione di sicurezza. Nel 1928 Wells ha fatto quella famosa trasmissione La guerra dei mondi, e non era una questione economica, era una questione culturale. Tutta l'America è entrata nel panico totale, perché arrivavano gli alieni, ci poteva essere qualsiasi cosa. Cosa vuol dire? C'è uno scalino di sicurezze che è data dalla nostra unica esistenza, e bisogna essere molto avanti per poter accettare. Nel 1928 non lo era per niente. Quindi nel 1952 la guerra era appena finita, il periodo era ancora quello.
0: Sicuramente.
10: Quindi non c'era ancora una preparazione culturale di questo. Poi la guerra fredda, poi certe cose sono servite per depistare problematiche politiche in Italia, eccetera. Ma l'antropocentrismo, dire siamo solamente noi nell'universo, è una cosa che ti tranquillizza, al di là della politica e dell'economia. Sì, su questo ha messo in ginocchio un'azione.
0: Ma su questo ci sono le religioni che hanno fatto un mondo di essere, essere il popolo eletto, per esempio. Gli unici eletti, perché sono capaci di essere antropocentrici anche con gli antropocentrici. E poi diventa anche razzisti, xenofobi, eccetera, eccetera.
11: Ma mi viene una riflessione proprio sulle parole del signore che diceva che appunto all'epoca non eravamo preparati. Io penso che non siamo preparati neanche adesso, perché c'è un'ignoranza di fondo, non tanto sugli UFO, ma proprio sull'atteggiamento nei confronti dell'esistenza, della scienza, della, per esempio il popolo, noi che siamo popolo, non abbiamo accesso agli strumenti necessari per indagare. Cioè, tranne ovviamente la nostra passione eventualmente, però non abbiamo accesso a un telescopio, neanche pagando probabilmente, a un telescopio serio, oppure ad un laboratorio serio, perché non possiamo permettercelo e perché non siamo scienziati.
2: Sì, lo si può fare da indipendenti, ma nel nostro piccolo, tutto sommato.
11: Con grande fatica, con grande sforzo. E l'altra riflessione che mi faceva venire sempre il signore è che il discorso che quello che dicevi tu prima della questione dell'intelligenza artificiale. Io penso che ancora prima dell'intelligenza artificiale, con il film d'animazione che ha creato una banalizzazione, perché si vedono supereroi che fanno cose pazzesche. Io sono convinto che se atterrasse un UFO in piazza San Carlo qua a Torino direbbero anche bella pubblicità, che cos'è? E poi si girerebbero dall'altra parte a guardare Facebook. Ecco, io sono convinto di questo, perché ormai siamo...
0: Ma ecco perché ti dico che in questo momento la base su cui fare questo deve quasi prescindere dal fenomeno, diciamo, che si quello che si vede, perché quello che si vede ormai può essere uno, nessuno, 100.000. Siamo talmente assuefatti, travolti da immagini continue, e oggi addirittura da immagini che si prospettano sempre di più manipolate, e quindi che tra l'altro però sono, almeno una volta era il cartone, questo è un cartone animale, no? Oggi invece quella roba lì dice, ma è stato che è successo, non è successo, è lui, non è lui. Il Papa con il giubbotto lì, Putin arrestato, Obama che dice delle cose terribili grazie a queste cose, e queste cose qui ci dicono che ormai, cioè, dobbiamo trovarla dentro di noi la verità. La verità si trova solo dentro di noi.
2: Ma la ChatGPT, io mi sono divertita a chiedere delle informazioni sul mio gruppo musicale, no? Il nostro gruppo musicale. Ha detto delle castronate pazzesche, cioè proprio diffonde delle informazioni sballatissime, false proprio. E questo...
1: Mi chiamerei Stefano.
0: Allora, quella è una versione gioco. La chat, quella che ti fanno, che noi possiamo andare a sperimentare, una versione gioco. Siamo sempre lì. Sì, adesso in Italia sì.
2: L'hanno riaperta?
0: E adesso la... parliamo di aperto, però in ogni caso ci sono già dei software, solo che costano tantissimo, per esempio nel mio ambito, ma questo già io lo so da qua, no, di più, i primi corsi di formazione giornalistici. Ci sono già degli aggeggi, dei software, adesso questi costano tantissimo, non te lo vai a scaricare sul, dove veramente c'è il giornalista elettronico, è un giornalista che per esempio l'avevano tarato più sull'economia, ma ti faceva un pezzo di 50-60 righe che il Sole 24 Ore tranquillamente te lo metteva in prima pagina con tutti i dati precisi e scritto bene. È inquietante.
2: Allora,
0: poi vabbè, ho detto,
2: rispetto
0: alla... con il mio mestiere, quindi.
2: Certo, rispetto alla domanda che Gianluca ha fatto all'inizio, come vi ponete voi, giuria? Voi giuria, come vi ponete? Rispetto
9: alla causa?
2: giusto, chiederglielo, no? Chiederglielo. Come si pone la giuria?
1: Allora, abbiamo vinto la causa, la giuria. Volete partare un attimo per decidere?
2: Esistono gli UFO?
12: Sì, una domanda.
0: Scusa? Una domanda.
13: Posso? Volevo fare una domanda, posso?
1: Certo. Prego.
13: Io stasera ho sentito in questa conferenza qui tutta una serie di informazioni che più o meno sono le solite che danno le televisioni, le radio, i giornali, ma tornando al titolo della conferenza di stasera, che se gli extraterrestri sono qui in mezzo a noi, sono già tra noi, e questo è il titolo, io volevo sapere, voi cosa ne pensate delle differenze, delle razze che ci sono sulla Terra, tipo i cinesi, che sono molto diversi, ad esempio dagli africani, o anche gli svedesi che sono tutti, perché ci sono moltissime razze aliene, ce ne sono tante, che sono simili ai cinesi e agli svedesi. Quindi io vorrei dire, non mi pare a voi che magari le razze aliene sono già presenti qui, ma si tratta di colonie dell'antichità che si sono insediate qui, che poi si sono sviluppate. Cioè, sono già qui tra noi attraverso la differenza delle razze, cinesi, svedesi. Secondo me i veri terrestri sono gli africani, perché sono quelli che si avvicinano di più alle scimmie. Cioè, secondo me
1: un pochino, però allora è vero quello che dici,
13: sono colonie antiche che si sono insediate qui, ma
1: allora se io
13: i cinesi, cioè, mica sono terrestri i cinesi.
1: questo non lo so, non so.
13: Anche gli svedesi,
1: è possibile, cioè è vero che da un punto di vista di storia si prende come si presenta il fenomeno UFO, perché è su questo che se vogliamo fare un discorso scientifico, no, devo andare a vedere come si presenta un fenomeno e analizzarlo, no? Poi sia vero o non sia vero, quello ha raccontato una frottola, no, quella era un'errata interpretazione, questo è tutto poi da indagare sul campo, c'è chi lo fa, l'abbiamo fatto noi, quello che vogliamo. La storia della fenomenologia UFO si presenta così, è giusto quello che dici tu, perché è vero, esistono, cioè negli incontri ravvicinati del terzo tipo o del quarto tipo, cioè vedo oltre l'oggetto, l'occupante, vedo oppure vengo rapito da questi occupanti, terzo e quarto tipo, no? Secondo la classificazione classica nickiana, ci sono delle differenze, quelle che citavi di Travis Walton sarebbero i tipici grigi, ma anche lì c'è qualche differenza tra i grigi, perché qualcuno li vede in un modo, qualcuno in un altro, qualcuno ha detto questi sono gli insettoidi, ok, in altri casi che sono quelli legati al fenomeno del contattismo, no? Cioè il contattismo, quello di Adamski, di Daniel Fry, Eugenio Siragusa qua in Italia, cioè persone che hanno un contatto ripetuto in genere positivo, e in genere quelli sono alti, biondi, tipo come dicevi svedese, no? Nordico, chiamiamolo nordico, Che poi questo corrisponda a, veramente al fatto che ci siano degli alieni che arrivano, quelli che vengono, tra l'altro vengono chiamati venusiani, che arrivino da Venere o da dove arrivino e siano diversi, e poi ci siano i grigi da un'altra parte che arrivano da un'altra parte, è possibile. Cioè, se ti posso dire quello che penso io, secondo me molto probabilmente è così, però anche qui è una mia opinione, non è che posso essere, non sono sicuro.
2: Però tornando agli animali, ancora maggiore c'è questo abisso tra noi e loro, no? Che sono considerati, possiamo considerarli davvero degli extraterrestri.
1: Beh, certo, cioè, tutto sommato, no? Se vado a prendere, esiste o non esiste questo? Proponiamo che esista, prendo l'alieno nordico, beh, ho molti più, è molto meno alieno un alieno nordico che non un ragno. Esatto. O un serpente, non lo so, perché è molto diverso da me, mentre un alieno nordico, ma anche un grigio, tutto sommato è più simile, perché è un umanoide, no? una testa, delle braccia,
2: parlando
1: un corpo,
2: proprio di intelligenza, questi alieni di casa nostra dimostrano di avere un'intelligenza superiore.
1: Sì, sì, ma infatti secondo me quando si affronta questo discorso bisogna avere la mente molto aperta, perché bisogna considerare che adesso Antonello ha parlato di intelligenza artificiale, ma per certi versi è aliena anche l'intelligenza artificiale, perché chi mi dice che anche questo è un alieno, no? Adesso, cioè, noi abbiamo grande familiarità con questo, ma per certi versi non sono io questo, ok? Non è, cioè, una manifestazione di una forma di intelligenza con cui io interagisco, che però non è la mia intelligenza, non è il cervello umano, non è fatto di diciamo di cellule, di sinapsi neuronali, ma sinapsi di un altro genere. Quindi
0: volevo dire una cosa rispetto alle razze. Oggi come oggi non so se è più una questione, anzi più o meno la so, se è una questione di politica di correct o meno. La razza umana è una. Non esistono i cinesi, i francesi, piuttosto si parla al limite di etnie, laddove la differenza somatica eccetera eccetera è determinata dal dato ambientale. Questo, io su questo non farei molte discussioni, perché sennò c'è anche il rischio, diciamo, di avere un po' un atteggiamento deterministico, razzista.
1: No, quindi, non è razzista.
0: No, io l'ho capito benissimo che non c'era questo tipo di cosa, però...
1: c'hanno le braccia, c'hanno gli occhi, c'hanno la testa.
0: Ma questo perché noi, allora, è sempre una questione di interpretazione. Allora, per esempio, cosa dire rispetto a chi pensa che l'extraterrestre non è nient'altro, per esempio, che l'essere umano nel futuro? E quindi che è un viaggiatore del tempo. Anche questa è una cosa che tutto sommato ha la sua plausibilità, ripeto, fino alla prova alla pistola fumante. Per esempio l'amico Giacoletto, che cito sempre molto volentieri perché è veramente una persona che sta studiando da tutti i punti di vista, quindi non soltanto quelli cosmologici, quelli fisici, quelli storici eccetera, ma anche dal punto di vista anche spirituale, no? Noi parliamo spesso di spirituale, è quello che fa la differenza oggi come oggi. Secondo me non bisogna tanto fermarsi sulla questione della foggia, dell'essere in sé, se è bianco, se è nero, se è verde, se è allungato, perché se fosse plausibile, per esempio, questa della la teoria dei viaggiatori del tempo, io potrei stare in una situazione dove l'ambiente mi ha modificato, perché in quell'ambiente lì io sto meglio così, senza capelli, senza con gli occhi enormi, perché magari è buio, che ne so. E sono tutte però cose che fanno parte delle interpretazioni. Su questo siamo veramente. L'unica cosa che volevo dire è che oggi come oggi, per quanto riguarda la razza umana, la razza è una, con delle variazioni, delle varianze.
1: Ma l'origine di queste variazioni non si capisce.
0: Ma no. Cioè, certo che si capisce. No, si capisce dal punto di vista delle variabili ambientali.
1: Cioè, bravissimo. Infatti non so se tu conosci, cioè, la genetica è la genetica, poi c'è un altro fenomeno che è quello dell'epigenetica. L'epigenetica è tutto ciò che influenza il nostro DNA da un punto di vista di ambientale, di relazione, perché io posso prendere, è dimostrato, due gemelli, metterli in due contesti diversi, uno lo porto alle Maldive, l'altro lo porto in mezzo agli eschimesi, e in capo a qualche generazione avrò delle modificazioni genetiche. Quindi non dimentichiamo che anche quello cambia. Se sono su un pianeta dove ho poca luce, probabilmente mi vengono gli occhi grossi perché ho bisogno di più luce per poter vedere.
0: Certo, stiamo sulla luce di... parliamo di Darwin, no? Perché in questo stiamo parlando.

0: più provocazione, è una riflessione che non mi ricordo chi me l'aveva detta, ma alla fine l'ho fatta mia. E perché la razza umana in generale, visto che vive su un pianeta che ha degli sbalzi termici pazzeschi, non ha i peli? Le scimmie ce l'hanno, moltissimi animali sono pelosi perché stanno, perché dobbiamo vestirci? E questo molte volte è stato pensato perché siamo noi una razza aliena, che nell'antichità è arrivata sulla Terra.
1: La manipolazione genetica che c'è stata in passato. Max Caranzano, che ha avuto occasione, l'anello mancante, sì. È stato molto, ha spiegato molto bene, io non potrei spiegare tecnicamente, però mi dà le prove. Tre coincidenze ogni volta vuol dire la prova. Quindi noi siamo un risultato degli schiavi, vabbè, questo è
2: vero, che sono che non c'è una punizione.
3: Discendiamo dai dinosauri, tra l'altro.
2: Ai pesci non potrebbe essere una punizione la Terra.
4: Una colonia.
5: Se ci pensate, c'è tutta una cosiddetto filone cyberpunk, no? Quello che ha portato a Blade Runner, che diciamo che è il film, diciamo, un po' che parla di mutanti, di colonie penali in fondo. Stiamo ripercorrendo delle suggestioni che sono state prima ancora prima che scientifiche, sono state letterarie e cinematografiche.
1: Certo.
5: Perché facciamo questo? Perché a Giulio Verne gli è venuto in mente che si poteva andare perché un conto è dire mi piacerebbe fare una cosa, un conto è iniziare anche proprio a immaginarlo. Certo. E immaginare e già fare il primo passo perché una cosa si realizzi. Bergson ti parlava dell'intelligenza creatrice, no? Poi ve la metteva su una chiave anche religiosa, per carità, però parliamo dell'Ottocento. Comunque Bergson è uno che da questo punto di vista mi convince molto del fatto che noi, allora, il fatto che noi cambiamo il mondo, noi lo cambiamo, noi lo influenziamo, noi lo impattiamo il mondo. Questa cosa qui deriva dall'intelligenza creatrice, che poi alle volte è distruttrice anche, ma è quella roba che, io faccio sempre l'esempio della tigre, la tigre al limite la distruggono, ma lei non distrugge il mondo, distrugge le sue prede, perché ma la tigre non farà mai un ponte per andare a prendere l'acqua più velocemente, lei fa il suo giro. Quella lo facciamo
3: questo
5: noi.
3: Questo non vuol dire che siano meno intelligenti.
5: No, è una questione, infatti non è una questione di intelligenza, è l'intelligenza però che crea o che in qualche modo impatta. La vita non impatta. È intelligente, è senziente, sicuramente ha le sue cose, ma non impatta. L'uomo impatta.
3: Magari non ha bisogno di impattare.
5: Certo, perché vive
3: in simbiosi
5: con la natura, certo. Noi non viviamo, noi siamo usciti dallo stato di natura.
6: Tra l'altro su questo ci sarebbe da discutere, perché mi viene in mente il discorso di Gaia, del pianeta vivo, perché poi comunque noi per esempio stiamo distruggendo il pianeta, no, veramente noi stiamo distruggendo noi stessi, perché il pianeta se la caverà di sicuro.
3: Cioè, e anche tutte le specie.
6: Sì, magari molte verranno distrutte, ma la vita non è che l'uomo riuscirà a impattare sulla vita in modo da distruggerla, quella continuerà. Quindi, e questo è il discorso relativo al pianeta
3: Gaia, James
6: Lovelock. Sì, perché Lovelock ha fatto questi studi, che tra l'altro molto interessante, perché sembra che in realtà il concetto chiave della vita nel pianeta non sia la sopraffazione, non sia la distruzione, diciamo, comunque la legge del più forte, in realtà è solo un'errata interpretazione di Darwin, perché Darwin non ha detto vince il più forte, ha detto in un sistema in equilibrio chi si adatta di più avrà la possibilità di sopravvivere più facilmente, e si è fermato lì. Poi c'è tutta una cultura dietro a questa cattiva e errata interpretazione di Darwin, che ha giustificato delle carneficine terrificanti, no? degli scempi ecologici terrificanti, ma in realtà la cooperazione è la chiave di sopravvivenza del pianeta, cioè gli ecosistemi vivono grazie alla cooperazione.

0: ma anche discorso... banalmente tra batteri e batteri. Ah,
1: il quindi... discorso qua si amplia moltissimo perché, perché l'ipotesi Gaia prevedeva anche che Gaia come pianeta fosse vivo e intelligente, che manteneva esatto, le condizioni esatto, adatte per la vita.
0: Esatto. E anche questo non è da poco, perché a questo punto possiamo vedere come la Terra è un unico organismo e a questo punto anche un'espressione di intelligenza, quindi aliena o no? Perché, cioè, se noi siamo in armonia saremmo inseriti, quindi non, però in effetti nel momento in cui invece l'uomo attraverso l'antropocentrismo impatta in maniera così negativa, allora c'è già una posizione di grandi distanze, quindi di esatto, cioè c'è un'alienazione.
1: Io credo che possiamo chiudere qua perché il discorso diventa enorme. È stato bellissimo questo confronto con voi, vi ringrazio. Ringrazio Antonello Micali, ringrazio Gianluca Roggero e grazie a tutti voi che ci avete seguito.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa puntata è: cos'è la coscienza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Cos'è la coscienza? La scienza si sta interrogando sul problema di definire cos'è la coscienza, ma senza arrivare a delle risposte. Nel 2012 all'Università di Cambridge, molti scienziati nel campo delle neuroscienze, alla presenza di Stephen Hawking, hanno decretato che la coscienza non era solo prerogativa dell'essere umano. Questo nel 2012. Ma nel mese scorso all'Università di New York 39 scienziati sono arrivati alle stesse conclusioni. La coscienza o consapevolezza esiste in tutti gli esseri senzienti, corvi, polpi, bombi, pesci pulitori. Sono solo alcuni degli animali che hanno cognizione di esistere, citati dagli esperti nel documento. In primo luogo esiste un forte sostegno scientifico per l'attribuzione dell'esperienza cosciente ad altri mammiferi e agli uccelli. In secondo luogo, l'evidenza empirica indica almeno una possibilità realistica di esperienza cosciente in tutti i vertebrati, compresi rettili, anfibi e pesci, e in molti invertebrati, compresi come minimo molluschi, cefalopodi, crostacei, decapodi e insetti. In terzo luogo, quando esiste una possibilità realistica di esperienza cosciente in un animale, è irresponsabile ignorare tale possibilità nelle decisioni che riguardano quell'animale. Dovremmo considerare i rischi per il benessere e utilizzare le prove per informare le nostre risposte a questi rischi. Queste considerazioni sono tratte dalla dichiarazione di New York sulla coscienza. Ma come si può pensare che anche il mondo vegetale non arrivi alla coscienza? Con tutte le prove che hanno dimostrato che le piante hanno una consapevolezza di sé e sono in grado di associarsi per la sopravvivenza del pianeta. Una delle argomentazioni più diffuse che tentano di screditare l'esistenza di una forma di intelligenza delle piante è quella che associa l'intelligenza alla presenza di un cervello. Tutti gli animali ne hanno uno ed è quello a determinare il livello del loro intelletto. In base alla grandezza e alla complessità, ma anche alla capacità di esprimersi e di compiere scelte, decidiamo se un animale è più o meno intelligente, posizionando ovviamente l'essere umano al primo posto. A questo punto, un'altra osservazione che è facile incontrare è quella che riguarda la coscienza. Le piante sono in grado di sopravvivere e di adattarsi, così come tutti gli esseri viventi, ma non hanno una coscienza. Non pensano, non sono consapevoli, o almeno è quello che noi crediamo. Facciamo addirittura fatica a definirle esseri viventi, perché associamo all'azione di essere una particolare coscienza dell'io. Ebbene, se da un lato non si può escludere l'esistenza di una coscienza, seppur diversa dalla nostra, perché dal mondo vegetale sappiamo veramente poco, dall'altro non dobbiamo confondere la coscienza con l'intelligenza. Siamo sicuri che tutti gli umani possiedono la coscienza? Dal mondo che hanno creato non si direbbe proprio. La cultura dell'antropocentrismo vede la natura come una tappezzeria e vede l'uomo dominatore di tutto il creato, con il diritto di depredare ogni cosa e ogni essere vivente. L'essere umano si diverte ad introdurre le specie come orsi, nutrie, scoiattoli, salvo poi accorgersi che sono invasive e occorre sterminarle. Ma una volta stabilito che la consapevolezza di sé esiste in tutti gli esseri viventi e senzienti, quali sono i vari strati della coscienza? Esiste una consapevolezza pragmatica e una che deriva dalla trascendenza? E come può un organo puramente fisico a dare corpo a un'azione immateriale? Questo vale anche per quel fenomeno che noi chiamiamo mente. Come può ingenerarsi uno stadio astratto da un fenomeno puramente fisico? Ma allora anche un computer quantico può dare origine alla coscienza? Sono tante le domande e di certo non troviamo le risposte a meno di non uscire dalla mente. Non si può risolvere un problema dall'interno del problema stesso. L'unica è fare esperienza, maturare esperienza e sperimentare la coscienza o consapevolezza direttamente.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Siamo tutti dei filosofi, il meditante è un filosofo. Non dobbiamo lasciare questa attitudine ai grandi filosofi e ai dogmi delle grandi religioni. Dobbiamo riappropriarci della gioia della scoperta che vivevamo da piccoli e che le morali ce ne hanno privato. Dobbiamo deprogrammarci, riscoprire il mondo che vivevamo da piccoli. Poi sono subentrati i problemi che ce lo hanno fatto dimenticare. Abbiamo uno strumento, la meditazione, che ci può venire in aiuto. E per fortuna Giancarlo Barbadoro, il fondatore di Radio Dreamland, ci ha lasciato la Nassinar, la musica del vuoto. Scoprirete che ci sono vari tipi di consapevolezza. La consapevolezza razionale, che è diversa dalla senzienza. La prima deriva da un atto consapevole, la consapevolezza, ad esempio, di avere tutto sotto controllo. La seconda deriva dalla coscienza di avere un rapporto col trascendente. E questa è la senzienza. Del resto, veniamo dal nulla e ritorneremo nel nulla. Non abbiamo nessuna certezza, solo dubbi. Dubbi su chi siamo veramente, su cosa indirizzare la nostra vita, dubbi su dove andremo. Tornando al domandone iniziale, che cos'è la coscienza? Esiste forse un programma di cui noi vediamo solo una parte parziale che porta alla consapevolezza e alla senzienza? Come sarà il fine di questo programma? Arrivare al puro spirito? Di certo le grandi religioni non saranno d'accordo con questo programma, visto che nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli nel 869 d.C. venne decretato per abissale ignoranza o per diabolica metodica ideologica che l'individuo si rivolgeva all'esistenza solamente attraverso due piani esperienziali, ovvero quello del corpo e quello dell'anima, in cui si assommavano la mente e l'io consapevole. Allora, sperimentiamo insieme la musica del vuoto con un brano eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro. Il brano si chiama Second Birth, Seconda Nascita, un titolo che è tutto un programma di vita. Mettetevi in una postura rilassata con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica farete un respiro profondo, chiuderete gli occhi e porrete le mani in grembo. Dopodiché lasciatevi condurre dalla musica come fosse una cascata di note. Non interpretate la musica secondo i canoni a cui siete abituati, tanto non ce la fareste perché è una musica aliena. Quando finirà la musica farete un altro respiro profondo, porrete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. Questo è il momento del ritorno al quotidiano, fatto in modo che la meditazione conduca la vostra vita, non il contrario.

I principi della meditazione sono il rispetto per la natura, per tutti gli esseri viventi e senzienti, per il prossimo. Fate in modo che questi principi governino la vostra vita. Costruiremo insieme un mondo migliore. Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità, all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto. Un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata con cui vi lascio. Cos'è la coscienza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Anche OIPA si aggiunge all'istanza di sequestro dei macachi dell'Università di Ferrara. Dopo aver trasmesso denuncia per ipotesi di maltrattamento animali, anche OIPA si unisce formalmente all'istanza di sequestro dei macachi detenuti presso l'Università di Ferrara, presentata da LIMAV, Leal e Animal Liberation. La scoperta della soppressione del macaco Orazio, unico primate dello stabulario sottoposto a sperimentazione, ha sollevato forti preoccupazioni. Anche altre informazioni relative a modalità di detenzione dei macachi destano dubbi sul trattamento degli animali utilizzati per studio e sperimentazione presso l'università. Pertanto OIPA, così come le associazioni su indicate, ha formalmente richiesto il sequestro preventivo degli altri primati attualmente detenuti nei laboratori dell'università. La richiesta di sequestro è finalizzata a collocare gli animali in una struttura idonea autorizzata dal Ministero di competenza. OIPA si rimette alle indagini in corso condotte dalla Procura della Repubblica di Ferrara, auspicando che sia fatta chiarezza e che sia tutelato il benessere degli animali coinvolti. Lo sterminio delle volpi. La Regione Piemonte ha autorizzato negli ATC, ambiti territoriali di caccia, per la stagione venatoria 2024-2025 l'abbattimento di oltre 4.200 volpi, di cui circa 1.100 solo in provincia di Torino, circa 500 in più dell'anno precedente. Le associazioni animaliste si chiedono il motivo di questo abbattimento, visto che la volpe è considerata il controllore dell'ecosistema. Sparone, due mucche scappano dalla mandria al pascolo, abbattute in centro al paese. La loro libertà è durata pochissimo. Valutata la possibilità che nel loro girovagare senza meta potessero diventare un pericolo serio per la pubblica incolumità, è arrivato da parte delle autorità competenti il via libera a sopprimerle. SOS Gaia si chiede che fastidio davano queste due mucche, solitamente animali pacifici. Il mercato nero del farmaco cinese per i gatti malati di FIP, il salvavita che in Italia è illegale. La FIP, peritonite infettiva felina, è una malattia spesso fatale per i felini, per cui ad oggi non esiste una cura approvata, ma un farmaco c'è e arriva dalla Cina. È il GS, l'antivirale utilizzato per il Covid solo a livello ospedaliero. Un farmaco autorizzato in via speciale, creato per gli esseri umani e non per i gatti, che non si può acquistare liberamente in Europa, ma che in 84 giorni può far guarire dalla FIP. A dimostrarlo sono pochi studi scientifici e tante testimonianze di chi ha somministrato il farmaco al proprio gatto in fin di vita e lo ha visto tornare in salute. Ed è per questo che intorno a questo farmaco è nato un mercato nero, fatto non solo di importazioni illegali dalla Cina, ma anche di rivendite sottobanco a prezzi stratosferici. Questo perché la cura deve essere iniziata immediatamente, ma le spedizioni possono impiegare anche settimane. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata, andata in onda questa settimana, abbiamo avuto ospite Roberto Piana, vicepresidente PAN Pro Natura Animali, personaggio storico per la difesa degli animali. E nella prossima avremo Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, anche lei figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Allen si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland, and welcome back to English Planet. I'm Nick Yuldon, the personal English coach for Dreamland and Radio Dreamland, and this is lesson number 8 of a series of lessons, a mini course, where I aim to help people to understand English better, to simplify understanding of English, and to help communications between people using a shared language. La settimana scorsa ho lasciato un capitolo aperto perché stavo trattando l'uso dei verbi nel passato in inglese, che è un argomento piuttosto complesso e ci va un po' di tempo per spiegare tutto in modo semplice e anche per aiutarvi a risolvere tante difficoltà che sono un po' non necessarie nell'uso dell'inglese. Prima di andare avanti però, oppure indietro, se si tratta del passato, vorrei rivelare un segreto che sta alla base della psiche inglese e condiziona l'uso dei verbi nei vari formi, passato, presente e futuro. Il fatto è che noi inglesi beviamo un po' troppo di quella strana liquida tiepida che si chiama birra in Inghilterra. In pratica non sappiamo mai se stiamo partendo o arrivando. In inglese si dice "don't know whether I'm coming or going" per esprimere uno stato di confusione mentale che condiziona la vita degli inglesi e condiziona anche come usano i verbi per esprimere il passare del tempo. Scherzi a parte, però, è sempre utile rendersi conto di questo fenomeno e ricordarsi cosa significa per la grammatica inglese e in particolare per l'uso e la comprensione dei verbi nei vari tempi, passato, presente o futuro. Prima di tutto vorrei spiegarvi come questa situazione un po' strana può aiutarci a pronunciare meglio i verbi, in particolare i verbi cosiddetti regolari nel passato. Con questo non voglio dire che tutti gli italiani devono ubriacarsi per parlare meglio con gli inglesi, anche se veramente l'esperienza personale può anche funzionare, essere un po' brillo quando si parla con gente straniera. Stavo pensando piuttosto a difficoltà per molti studenti a realizzare questa piccolissima distinzione di pronuncia tra la forma del presente di un verbo regolare e sua forma cosiddetto passato. I verbi cosiddetti irregolari che abbiamo visto la settimana scorsa non presentano grosse difficoltà perché cambiano completamente forma e basta memorizzare e imitare la pronuncia giusta di questi verbi. I verbi regolari sono invece tutta un'altra cosa. Chi è che riesce a capire e anche rendere una distinzione così sottile come questo? I live in London, I lived in London. Oppure questo, I work in an office, I worked in a bank. Oppure, I hire a car, I hired a car. Torniamo nel pub. I pay for the beers, I paid for the beers. Qui non sto esagerando io, perché ognuna di queste frasi è comprensibile e riproducibile per un inglese, ed è chiaro in ogni situazione che si tratta di uno nel presente e uno nel passato. E questo è difficilissimo per un studente straniero, e in particolare forse italiani, da riprodurre e anche da capire. Allora, come al solito, guardiamo un paio di idee che possono aiutarvi a risolvere delle difficoltà, a superare delle difficoltà per quanto riguarda il passato. Prima di tutto, il passato linguistico inglese è leggermente diverso, forse è completamente diverso dal concetto italiano del passato. Prima di tutto, nessun verbo inglese cerca di classificare o tracciare un tempo, un passato lineare, non c'è un passato prossimo e nemmeno né tanto un passato remoto. Esiste solo un passato, che si riferisce a qualsiasi azione che è completato, che è completo, finito e non si riprenderà. Se per esempio io vado a dire Shakespeare wrote plays, questo vuol dire che Shakespeare ha scritto delle commedie nel passato, vero? Ma non mi interessa quando o in che epoca o niente, mi interessa solo che Shakespeare non scrive più commedie. Questo perché è morto, sì, ma forse è andato già in pensione, non lo so. Ma il passato qui vuol dire che l'azione di Shakespeare di scrivere commedie è completo, finito. L'inglese invece usa diversi termini oppure contesti e situazioni per capire e per stabilire il tempo, il punto nel tempo di riferimento. Sarebbe un punto nel tempo nel nostro lontanissimo, lunghissimo passato, ma è sempre stabilito con un termine speciale oppure con un contesto. Un altro esempio: I ate a carrot yesterday. Ho mangiato una carota ieri. The dinosaur in the museum ate a carrot before he died. Il dinosauro nel museo ha mangiato una carota prima di morire. La mia carota è stata digerita solo ieri. Quella del dinosauro è sparito 65 milioni di anni fa. Però in inglese si nota che il nostro verbo non cambia. I ate carrot, the dinosaur ate carrot. Amanti di una vita semplice si renderanno conto subito che qui non cambia niente, anche se sbaglio la forma passata del verbo, la forma giusta del verbo. Perché? Perché si capisce comunque il senso della frase. Si sa chi ha mangiato qualcosa, si sa che si tratta di mangiare qualcosa e si sa anche cosa è stato mangiato, in ogni caso. Il momento più o meno preciso nel nostro passato, quando è successo tutta questa disgrazia, si rende in un altro modo. Nel mio caso, la parola yesterday, ieri, spiega tutto. Nel caso del dinosauro, il fatto che il dinosauro insieme a tutti gli altri dinosauri sono scomparsi 65 qualcosa milioni di anni fa, pure la carota. Si capisce allora che il verbo inglese deve cambiarsi solo per una cosa formale, una corrispondenza formale, con un tempo già prestabilito e spiegato in un altro senso, indipendentemente dal verbo. Oh ragazzi, abbiamo una salvavita, pure una salvafaccia. Anche se sbaglio questi verbi, anche se non mi ricordo la pronuncia giusta, non succede niente perché la gente mi capisce lo stesso, mia comunicazione è salvo. Invece per gli italiani puristi e perfezionisti, e quelli che vogliono imitare e parlare inglese come me quando parlo con i miei amici inglesi, cosa possiamo fare? Cioè, per migliorare la pronuncia, soprattutto dei verbi nel passato, intendo io. Bene, guardiamo un altro paio di verità nascoste per quanto riguarda l'insegnamento dell'inglese, soprattutto nelle scuole italiane. Prima di tutto, quando si impara un verbo o memorizza un verbo, bisogna imparare a memorizzarlo come tre cose, non come una cosa singola. Ad esempio, il nostro verbo mangiare si fa eat, at, eaten. Il nostro verbo vivere si fa live, lived, lived. Il nostro verbo scrivere si fa write, wrote, written. Io sento gli ingranaggi nel mio povero cervello quando io sto cercando di usare un verbo in inglese. Sento la mia voce che dice I ate a carrot yesterday, ma allo stesso tempo contemporaneamente sento il mio cervello che mi propone I eat at eaten a carrot yesterday. Ogni verbo deve essere memorizzato bene nelle tre forme in cui si può trovare, per dire nella versione di base, eat, nel passato, et e il participio eaten. Memorizzati in questo modo, ogni verbo è pronto per uso in qualsiasi situazione. Purtroppo la scuola italiana propone ai studenti di memorizzare un verbo tipo mangiare e tradurre come eat, una cosa singola, per poi rimandare al futuro, memorizzare un'intera tavola, una tabella, una lista pazzesca di verbi irregolari cosiddetti. Questo è un sistema che permette al professore di mettere sui piedi sulla scrivania e interrogare gli studenti, ma non aiuta molti gli studenti a usare i verbi in inglese. Mettiamo che uno deve spiegare al medico cosa hai mangiato ieri prima di vomitare e finire in ospedale, hai un problema. Se devi spiegare al poliziotto cosa hai fatto ieri sera mentre tua zia veniva derubata, hai dei problemi, perché cerchi disperatamente una tabella dei verbi nel passato per giustificarti sempre. Quindi, regola numero uno, memorizzare i verbi in tre forme. Se si può memorizzare una cosa singola, si può anche memorizzare, ci va poco più di memoria, per memorizzare come tre cose tutte insieme. E poi diventa uguale se fosse un verbo irregolare o regolare, quindi elimina anche questo dubbio quando stai cercando di usare un verbo. Rimane poi il discorso della pronuncia, diciamo, naturale dei verbi nel passato, soprattutto per quanto riguarda i verbi regolari. E qui bisogna focalizzare un po' sul fatto di pronunciare bene un verbo individuale come termine singolo, oppure come si comporta quando inserito in una frase, un po' di discorso, dialogo continuo, perché cambia molto la situazione qua. Sentiamo qualche esempio. Il verbo vivere, ad esempio, fa così: live, lived, lived. Ripeto: live, lived, lived. Il verbo pagare fa pay, paid, paid. Ripeto: pay, paid, paid. Il verbo antipatico, lavorare, fa work, worked, worked. Ripeto: work, worked, worked. Il verbo più piacevole, camminare, walk, walked, walked. Ripeto: walk, walked, walked. Nota bene qui che quando si scrivono queste forme nel passato si aggiunge queste due lettere E e D, tranne per il verbo pay che non ne ha bisogno, però diventa poi live, lived. Questa è una pronuncia sbagliata. Work, worked. Walk, walked. Ripeto, questa è una pronuncia sbagliata perché anche se si scrive E D, non si pronuncia questo E. È un altro esempio di come l'inglese fa sparire delle lettere per un motivo facile e comodo di pronuncia. È sempre molto comodo per gli italiani a dire I lived in London, I worked in a bank, I walked in the park near the river. Però questa è una soluzione troppo facile per gli inglesi e loro vogliono una vita difficile. E loro ti guardano strano se dici queste cose, perché per loro la E non esiste. Loro dicono I lived in London. Repeat: I lived in London. Oppure I worked in a bank. Repeat: I worked in a bank. Oppure I paid for the beers. Repeat: I paid for the beers. Ora sentiamo cosa succede quando parliamo in modo naturale, una velocità naturale di discorso. I pay for the beers present, I paid for the beers past. I live in London present, I lived in London past. I work in a bank present, I worked in a bank past. In realtà c'è pochissima, una differenza molto sottile tra la pronuncia di questa frase nella forma presente e nella forma passata. Però per un inglese è chiarissima questa differenza, questa distinzione, e non c'è nessun problema di malintendere. E quindi qual è il trucco che fa la differenza qui? Il fatto è che quando gli inglesi mettono insieme delle parole per formare una frase lunga oppure per avanti fare un discorso, cambia effettivamente la pronuncia di ogni singola parola. Per esempio, per rendere questa frase di vivere a Londra nel passato, si procede così: I live in London. Si nota che la D, che tecnicamente fa il passato del verbo vivere, lived, si stacca da quel verbo lì e si attacca all'inizio della frase dopo. In London. I lived in London. Il passato di lavorare in una banca si rende così: I work in a bank. I work in a bank. I worked in a bank. E questa abitudine di spostare un consonante dalla fine di una parola all'inizio della prossima, o dall'inizio di una prossima frase, occorre in tutto l'inglese, in diverse situazioni. Ad esempio, per dire mi piacciono delle mele, io dico I like apples. E questi apples, che sono le mele, diventano invece qui capples. I like apples. E questo ci permette di congiungere, di fare un flusso più scorrevole della lingua, anche se è difficile poi pronunciare sempre consonante contro consonante, che succede spesso in inglese. Ci vuole molto più tempo per afferrare questo concetto importante d'inglese che per quanto riguarda la pronuncia, ho l'intenzione di comunque di tornare indietro e ripetere questo anche nel futuro. Per il momento dobbiamo fare una piccola pausa per la pubblicità, però stay tuned to English Planet. I'll be back soon to speak to you in English.
2: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Welcome back to the second part of this program, where I speak to you for a short while in my own native language, which is English, of course. The aim is just to give you a little practice in listening to English and also to share some interesting experiences or some interesting information in an eco-spiritual way. The first part of this program focused on linguistic representation of the past, and I'd like to stay on the theme of the past just for a little longer and describe some of the experiences of a native European Celtic English teacher during the summer vacation period. During August and September, I spent most of my time in Sardinia, and to be precise, not exactly in Sardinia, but on a very small island which is just off the coast of Sardinia, an island which is proud to be Sardinia, but not Sardinia. This phenomenon, it is common to many native indigenous populations around Europe. For example, where I come from in Devon and Cornwall, the people there, the local people believe that they are from Devon and Cornwall rather than being English. Scotland is part of Britain, but you ask any Scottish person, they say, "I am Scottish," more than British. If you go to Brittany in France, you find the Bretons, the local people there, who firmly believe that they are Bretons and not French. The reasons for this condition lie in past history, the ancient traditions, customs and beliefs of individual groups living within the European continent. The strange thing that happened to me this summer was that while I was sitting on this isolated little island, trying to escape from the hysteria of COVID and amusing myself with varying numbers of cats living inside and in the grounds surrounding my house, I found that I was unable to escape from the past. Using modern communication methods such as WhatsApp and Facebook, I was in daily communication with Dreamland research groups, some of whom were touring Sardinia, investigating, photographing, documenting ancient monuments, ancient sacred sites belonging to the Sardinian people. Separate reports and photographs were arriving at the same time from Rosalba Natero and members of Lab Graal musical group, who were travelling around Denmark and Sweden. They were retracing, documenting and extending research carried out by Giancarlo Barbadoro into the mysterious fact of why we cannot know our effective history. Like everyone else, I was obliged to study history when I was at school, but I personally decided to discontinue these studies as soon as I possibly could. And maybe this was because of intuition that learning, studying, memorizing a series of historical events of kings and queens, of battles won and battles lost, basically did not give me any great satisfaction in life. Then, as I left school and grew older and moved progressively into adult life, I began to understand more and more that the true history of humanity on this planet is not told in schools, universities, colleges, history books, television documentaries, or anywhere else. True history is visible and can be found, however, all around us, but it's hidden away. You have to go and look for it, and you have to have the right people with you who can interpret it together with you. I can give you a concrete example of this from my own personal experience. When I was a young boy in England, studying in high school, what is equivalent to the liceo here in Italy, I studied 7 years of Latin. Ironically, studying Latin involved also studying ancient European, Greek, Mediterranean history. This was because the Romans left a great number of documents on ancient history, and it was my duty as a diligent schoolboy to translate as many of them as possible into the English language to demonstrate my schoolboy intellectual abilities. At one point, I learned about a young Greek god who borrowed, let's say, his chariot from his father without permission and went for a drive around in the heavens. Not having a driving license and not being able to drive a chariot, he crashed, but he crashed into the earth. I still remember this myth and I remember the name of the young god who was Phaeton in English, also known in Italian as Fetonte. And so for many years this story remained in my memory as a Greek legend recounted by Roman historians. Now, many years on, living in Turin and having had close contact with a very important researcher, writer and journalist such as Giancarlo Barbadoro, I learned that my schoolboy story in actual fact had a historical basis and was central to the development of an ancient civilization in the Susa Valley, based on the city of Rama. So, as I say, our history, our past, not just of human civilization, but of development of our planet, is written all around us. It can be seen all around us. But you have to look in the right place, and you have to look with the right people and with the right approach. As an individual, I'm not very interested in digging around in the past or living in the past. I'm much more interested in my well-being in the present. But I increasingly find that my well-being in the present is inseparable from the past, from our ancient past, in fact. And I find increasingly that megalithic monuments and sacred sites are closely associated with human well-being, right into the present time. Ancient stone monuments are highly resistant over time. They are found everywhere all over the world, and particularly commonly found in certain areas of the European continent. The fact that they exist clearly demonstrates that highly intelligent civilizations have lived on this planet in the past. And in spite of our arrogance and the insistence of the authorities currently ruling society on this planet, these civilizations in the past quite likely were even more intelligent than modern human beings. I was born and brought up in an area surrounded by these kinds of ancient monuments, and during my lifetime I visited hundreds scattered all over the European continent, but also in South America. And each time I visit one, I have a similar feeling. A feeling of communication, of energy, of peace, of tranquility, of harmony, and of well-being. The sites stand silently in an extremely high natural, silent environment, countryside and nature, possibly some animals around. But in spite of all this, they communicate something. To me, they communicate that they were constructed and used in the past and also in the present by life forms living on this planet that are aware of their existence on this planet, but also aware of their existence and this planet's existence within the universe, within the cosmos. It seems to me that they offer an invitation to reflection and meditation for any individual. Personally, it always gives me great satisfaction to visit one of these marvelous megalithic sites or reflect possibly on one that I visited in the past, always with the idea in mind that these are works created by some civilization in the past which was highly intelligent, highly aware, and aware in the spiritual sense, aware of existence within the cosmos, within the universe, and not just surviving on the planet. On the contrary, I find it ridiculous that people who claim to be expert authorities on the matter try to convince me and everyone else that these are nothing other than the work of primitive people who use them as burial chambers. This solution seems to me pretty negative, pretty useless, and of no benefit to anyone whatsoever. I prefer to think that megalithic structures are a testament, a sign that extremely intelligent

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland. Ed eccoci in estate. E siete pronti? Avete già scelto dove passare le vostre vacanze? Molto probabilmente c'è chi andrà all'estero e chi invece prediligerà una meta italiana. Perché giocando in casa è possibile trovare tutto quello che si può volere da una vacanza, tipo mare, montagna, campagna, laghi, fiumi e città d'arte. E sempre più, di anno in anno, le città si stanno attrezzando per facilitare le necessità alimentari di tutti, vegani compresi. In Europa, moltissime città, capitali e non, hanno visto negli ultimi anni una crescita importante di ristoranti e locali 100% vegetali, proprio perché i vegani aumentano. Il rapporto Eurispes Italia 2026 conferma la crescita della scelta plant-based, dove si evidenzia che l'8,% degli italiani oggi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e i vegani raggiungono oggi, secondo la raccolta dati, il 3,2%, cioè il dato più alto mai registrato in Italia a partire dal 2014. Un valore che, se confrontato con i dati storici, erano lo 0,6% nel 2014, certifica l'affermazione di questa scelta verso un cibo rispettoso degli animali e del pianeta. Il vegan comunque procede. E a dimostrazione di questo, anche il sindaco di New York, Mamdani, si muove verso il cibo vegetale, nominando Siddhartha Sanchez, vegano, a capo delle politiche alimentari della città. Questa nomina rappresenta una presa di posizione precisa, che potrà influenzare importanti dibattiti su nutrizione, accesso al cibo, la salute pubblica, sostenibilità e futuro dei programmi alimentari in tutta la città. Dalle mense scolastiche ai programmi di nutrizione comunitaria, all'educazione alimentare e a come la città possa affrontare problemi come il cambiamento climatico e il mercato alimentare. Ma torniamo alle vacanze. Oggi organizzare una vacanza vegana è più semplice, perché esistono strumenti e risorse mirate per viaggiare. Ad esempio, esistono delle app come Happy Cow per trovare bar, negozi di alimentari e ristoranti vegani o con opzioni vegane ovunque vi troviate. Oppure è possibile consultare le guide vegane di Vago e Vego, che hanno itinerari dettagliati e vegan friendly. Oppure ci sono delle piattaforme di prenotazione come Veggie Hotels per cercare e prenotare hotel, bed and breakfast e agriturismi con proposte culinarie 100% vegetali in tutto il mondo. O ancora, se preferite un'esperienza guidata, si possono valutare i pacchetti offerti da agenzie specializzate come Green World Viaggi Etici. Ma vediamo un attimo insieme questi strumenti un pochino più nel dettaglio. Happy Cow è la più famosa piattaforma e applicazione al mondo per la ricerca di ristoranti vegani, vegetariani o con opzioni plant-based. È nata nel 1999 e funziona come un navigatore e una guida collaborativa per trovare i locali ovunque ci si trovi. Le sue caratteristiche offrono intanto una mappatura globale che permette di geolocalizzarsi e scoprire locali, negozi di alimenti a base vegetale e mercati in oltre 180 paesi. Poi ha dei filtri specifici e permette di filtrare i risultati in base alle proprie esigenze, per esempio completamente vegano, vegetariano o con opzioni vegane. Dispone di oltre 1,5 milioni di recensioni scritte dalla community, oltre a foto dei piatti e informazioni su orari e prezzi. Offre anche la pianificazione e praticamente è possibile salvare i propri ristoranti preferiti in liste, in modo da poter pianificare un viaggio, per esempio. È disponibile gratuitamente sul sito web di Happy Cow e tramite l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Quindi potete fare www.happycow.net/europe o anche /italy. Un altro aiuto: se state cercando un bed and breakfast o un hotel vegano per le vostre prossime vacanze, vagoevego.com può darvi ispirazione e consigli, in quanto ne elenca intanto alcuni dei migliori, dall'Italia all'Europa, oltreoceano fino al Giappone e alla Thailandia. E poi ancora, per l'Italia ci sono soggiorni vegan friendly da nord al centro al sud e sulle isole. Un'altra cosa, offre anche delle guide vegan dedicate ad alcune città come Roma, Malaga, Zagabria, oppure luoghi come il Lago di Garda o Maiorca o Rodi, dove si possono trovare i migliori indirizzi vegan friendly, per esempio dai migliori ristoranti vegan alle caffetterie in cui poter fare un'ottima colazione, sempre vegana, negozi e mercati dove fare shopping o dove mangiare street food, e poi hotel, bed and breakfast e agriturismi tutti vegan friendly. E poi ancora varie informazioni utili sul posto, per esempio luoghi da non perdere o visite guidate. Altro aiuto lo si può avere anche da veghiotels.com o veganwelcome.com. In che modo? Allora, cliccate sulla mappa ed esplorate gli hotel, i bed and breakfast e le pensioni vegane e vegetariane in oltre 60 paesi del mondo. Così trovate alberghi al mare, in città, in montagna, compresi hotel che accettano animali e tanto altro. Se invece volete fare un viaggio organizzato, ma all'insegna del vegan friendly, potete riferirvi al Green World Travel Tour, viaggi etici. Il Green World Vegan Tour è l'esperienza ideale per chi desidera esplorare le città italiane o internazionali più vegan friendly, usufruendo anche di un tour gastronomico plant-based, in cui si verrà guidati nel gustare la cucina vegana locale, soggiornare in strutture eco-friendly e sostenibili e visitare realtà etiche che si distinguono per il proprio impegno verso l'ambiente. Se state cercando vacanze vegan organizzate in Italia o in altre parti d'Europa, il tour si svolge, come dice il sito stesso, con una particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e dei suoi abitanti. Se invece preferite optare per l'agriturismo in Italia e vorreste un aiuto alla ricerca e alla scelta di vacanze all'insegna del vegan, nel rispetto per gli animali, la tutela dell'ambiente, con una cucina autentica e genuina a contatto con la terra e la natura, potete riferirvi a ecobnb.it, alla pagina speciale vegan di Ecobnb, dove è possibile filtrare strutture per tipologia, regione e caratteristiche vegan, e dove si possono trovare sia agriturismi 100% vegan che strutture vegan friendly. E cosa offrono? Allora, prima di tutto un menù 100% vegano o vegan friendly, dove tutte le portate dalla colazione alla cena sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture vegan friendly che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Ma diciamo pure che con queste opportunità, quando uno non deve andare a fare la spesa e cucinare quando è in vacanza e trova piatti buoni e senza sofferenza animale, allora insomma, vegani si può anche diventare proprio nel provare queste opzioni in vacanza e portandosi poi a casa le ricette e le idee di una buona cucina e anche di una cucina facile. La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici tendenzialmente. Tendenzialmente sono anche certificati su questo, e quindi verdure, ortaggi, erbe aromatiche dell'orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, bevande vegetali tipo di solito a base di soia, di avena o di riso, cereali e frutta. E i pranzi e le cene spesso propongono piatti delle tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Insomma, come potete vedere, il vegan spacca davvero anche in vacanza, e una ulteriore spinta la si può dare soprattutto con la sempre maggiore richiesta di menu vegan friendly anche in posti non dichiaratamente vegan. Quindi anche noi, girando per le vacanze in posti che non sono dichiaratamente vegan, possiamo insomma fare la differenza, dare un aiutino mangiare bene e insegnare a molti come è possibile rispettare gli animali e l'ambiente. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità. A tra poco.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sea. E adesso parlerei di un cibo antico, diffuso su tutto il pianeta e grande alleato estivo, per le sue proprietà nutritive, rinfrescanti e che accompagna bene un sacco di altri alimenti. È il riso. Di riso ne esiste una stragrande varietà. Intanto è uno dei cereali più antichi e diffusi. Oryza sativa è il suo nome in botanica ed è una pianta erbacea. Il riso, come il frumento, è una graminacea a ciclo annuale, cioè viene seminata in primavera e matura, secondo le varietà, fra settembre e ottobre. La pianta del riso è originaria del territorio asiatico, in particolare nella Cina orientale, e si attribuisce ai cinesi e agli indiani il merito di averne scoperto i benefici nutrizionali e di averne iniziato la coltivazione. Oggi il riso è coltivato in tutto il mondo e soddisfa il 50% delle richieste alimentari per la popolazione generale. In Italia si produce soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Secondariamente in Toscana, Sardegna e Calabria, accaparrandosi i primi posti nella produzione europea. Ogni tipologia ha le sue qualità organolettiche e nutrizionali, ma vediamone qualcuna. In base alla forma del chicco di riso, possiamo distinguere più tipologie con diverse caratteristiche culinarie. Allora, il riso tondo o quello comune è di dimensione piccola e tondeggiante, indicato per la preparazione di minestre, zuppe e arancini, come il balilla. Il riso semifino, caratterizzato da una forma leggermente più oblunga, tiene meglio la cottura ed è quindi più adatto alla preparazione di prodotti da forno come i timballi. Il vialone nano ne è un esempio. Poi il riso fino o superfino, più affusolato e resistente alla cottura, si presta perfettamente alla preparazione di risotti ma anche di insalate di riso e piatti freddi come il carnaroli, l'arborio o il ribe. In base ai processi di lavorazione, invece, il riso si definisce integrale quando si preserva la sua parte esterna del suo guscio, praticamente la crusca. Il parboil, quando il chicco di riso integrale viene sottoposto a vari processi di immersione in acqua ed essiccatura e così appare meno bruno, più giallo e pur mantenendo le sue caratteristiche nutrizionali. E poi c'è il brillato, quando oltre all'essiccatura il chicco di riso subisce un'ulteriore smerigliatura per rimuovere la cuticola esterna e poi una successiva lucidatura. Già solo in Italia oggi sono elencate circa 150 varietà di riso, mentre in tutto il pianeta si calcolano oltre 3.000 varietà coltivabili. E ognuna presenta caratteristiche uniche, dall'aroma alla consistenza e al colore e ai valori nutrizionali. Possiamo dire che i valori medi nutrizionali sono circa da 80-85 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto e circa 7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Tanto che il riso viene a rappresentare la base dell'alimentazione per quasi la metà della popolazione mondiale. Allora, vediamo un attimo le principali varietà. Dal punto di vista nutrizionale, il riso apporta più o meno la stessa quantità di calorie della pasta, 330 calorie per 100 grammi, con maggior contenuto di amidi e minori quantità di proteine. Rispetto alla pasta ha maggiore digeribilità dovuta dal basso contenuto di amilosio e questo rende il riso un pasto adatto per gli sportivi da consumare pre-gara o prima di fare l'allenamento. La prima grande differenza da fare rispetto al profilo nutrizionale è tra riso bianco e riso integrale. Infatti, quando parliamo di micronutrienti, vitamine, fibre e composti nutraceutici del riso, dobbiamo sapere che sono prevalentemente presenti nel chicco integrale, mentre il processo di raffinazione del riso lo impoverisce un po', lasciando per la maggioranza amidi, cosa che rende il riso bianco un alimento con maggiore indice glicemico, ad eccezione del basmati, che anche nella versione raffinata, grazie alla tipologia dell'amido che contiene, ha un indice glicemico più basso. Mi soffermerei un po' di più sul riso integrale, il più ricco di micronutrienti essenziali per le funzioni cellulari e per le proprietà antiossidanti. Rispetto al riso bianco, quello integrale ha un contenuto più elevato di fibre, ha maggiori quantità di vitamina E, importantissima nel mantenere l'integrità del DNA e il funzionamento del sistema immunitario. Maggiori quantità di riboflavina, quindi di vitamina 2, niacina, la vitamina B3, di beta-carotene e anche di luteina, zeaxantina e di molti minerali importanti per il nostro organismo, come il fosforo, il ferro, il manganese, il potassio, lo zinco, il rame, il magnesio e anche il selenio. Quest'ultimo, tra l'altro, è importantissimo per indurre la riparazione del DNA ed è un cofattore della glutatione perossidasi, un enzima utilizzato nel fegato per rimuovere sostanze tossiche. Proprietà che rendono il riso integrale uno degli alimenti d'elezione nelle diete disintossicanti. E poi ancora, il riso integrale dona un ricco apporto di magnesio che svolge un ruolo molto molto significativo nel nostro corpo perché agisce come cofattore di oltre 300 enzimi e una sua carenza influenza la funzione tiroidea, l'assorbimento di vitamina D e la funzione muscolare. Con una tazza di riso integrale raggiungiamo circa il 21% del valore giornaliero di magnesio. Tra i componenti nutraceutici di maggiore interesse c'è la gamma orizzanolo, a cui sono attribuite molte proprietà, come l'attività protettiva della pelle dai raggi solari e proprietà ipocolesterolemizzanti, antinfiammatoria, antitumorale, antidiabetica e antiossidante. Tra i composti polifenolici c'è la tricina, a cui sono attribuiti effetti antinfiammatori e benefici sul microbiota intestinale, tanto che è utile per ripristinare uno stato di equilibrio e curare diarree indotte da chemioterapie o infezioni intestinali, che spesso per esempio possono capitare in estate. Così, ecco che il riso integrale è considerato un alimento protettivo verso il cancro del colon retto e del cancro al seno addirittura. Protegge l'endotelio dei vasi sanguigni con azioni cardioprotettive grazie proprio a una molecola in grado di inibire l'angiotensina 2, un fattore noto per essere responsabile dello sviluppo di condizioni come l'ipertensione e l'aterosclerosi. E il riso nero? Questo deve il suo colore a una ricchezza di composti fenolici, tra cui l'antociani e antiossidanti, noti per ridurre l'infiammazione e il rischio di malattie cardiovascolari, oltre che i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. E per finire, sono note le sue proprietà antitumorali. Questo tipo di riso, poi, ha una capacità antiossidante più elevata rispetto alle altre varietà, oltre a contenere quantità maggiori rispetto ad altri risi di luteina e zeaxantina, due carotenoidi utilissimi per la salute degli occhi. E in più è ricco di acidi grassi e di aminoacidi. E, come ricordo, i mattoni per costruire le proteine per il nostro organismo. E ne sono presenti ben 18 di aminoacidi, tra essenziali e non essenziali. Ricordiamo che aminoacidi sono fondamentali per molte delle funzioni del corpo, inclusa quella muscolare, se sono essenziali per riparare la pelle e i tessuti danneggiati. Anche il riso rosso però ha una composizione simile al riso nero ed è ricco di antiossidanti flavonoidi, tra cui gli antociani apigenina, miricetina e quercitina. Insomma, tutti nomi un po' particolari, ma per dire che è un buon alimento ed è ideale nelle diete antinfiammatorie. Ma non dimentichiamo il riso basmati, cioè quello col chicco più lungo che contiene un composto aromatico, il 2-acetil-1-pirrolina, che gli conferisce il sapore caratteristico. Il basso indice insulinemico è legato all'elevata presenza di amilosio e alla bassa presenza di amilopettina, così si presta come alimento nelle diete dimagranti e nelle diete per il controllo del diabete. Quindi ricordate, il riso basmati è molto buono in questo caso. Dal punto di vista nutrizionale, anche in questo caso la versione integrale è da preferire a quella raffinata perché è più ricca di micronutrienti. Una caratteristica importante del riso basmati è che ha meno contaminazione d'arsenico rispetto alle altre varietà. Il problema dell'arsenico sembra riguardare tutti i tipi di riso, inclusi biologici, proprio per la sua modalità di coltivazione. Cresce immerso nell'acqua e pertanto assorbe l'arsenico presente nei terreni. Per ovviare a questo problema, l'immersione del riso in acqua prima di utilizzarlo e la cottura, rispettando le proporzioni 1 a 5, 1 di riso e 5 di acqua, rimuove la maggior parte dell'arsenico e permette di sfruttare tutti i benefici di questo cereale. Poi ancora, se vogliamo fare un confronto con la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido. Questo fatto, cioè rispetto all'amido, permette che durante la cottura vengano assorbite notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il peso del riso utilizzato. Per questo motivo, anche se a crudo i due elementi possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e più saziante della pasta. Questa caratteristica è maggiore nella preparazione del risotto, dove avviene una riduzione calorica supplementare grazie alla formazione della tipica emulsione, cioè quella cremina a base di amido diluito in acqua. Il valore biologico delle proteine del riso è leggermente superiore rispetto a quelle delle proteine del grano, infatti ha un maggiore contenuto dell'aminoacido lisina, che rappresenta l'aminoacido essenziale un po' carente negli altri cereali, di cui invece sono molto ricchi i legumi. E poi ancora, il riso è più digeribile rispetto alla pasta, perché il suo amido è costituito da granuli di piccole dimensioni e non causa la classica sonnolenza postprandiale. Questo parametro può essere soggetto a variazioni in base al metodo di cottura, quindi o fatto a risotto oppure cotto in acqua, e alla presenza di altri ingredienti con cui viene cotto o accompagnato. E ancora, tra tutti i cereali, il riso è quello dotato del minor potenziale allergenico. Non a caso è utilizzato nelle cosiddette diete elementari, specifiche per la ricerca degli alimenti poco tollerati. Cioè si tratta di regimi alimentari, anche detti diete di esclusione, dove si inizia un percorso nutrizionale con pochissimi cibi considerati sicuri e si integrano progressivamente gli altri uno per volta, osservando le reazioni dell'organismo. Tra l'altro è importante ricordare che il riso integrale può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione anche per i diabetici. Il suo indice glicemico è infatti più basso rispetto a quello della pasta. E infine, visto il suo contenuto proteico controllato, è adatto a chi soffre di malattie renali e di iperuricemia. Per finire, le proprietà nutrizionali di un riso integrale sono migliori del riso bianco perché durante il processo mollitorio si perdono molte fibre, sali minerali e vitamine. E in particolare la vitamina B1 viene in gran parte persa nel processo di brillatura, mentre si mantiene in concentrazioni importanti nel riso integrale e in quello parboil. Allora, concludendo questa carrellata sul riso, vi ricordo che scegliere vegan è facile. Sicuramente già partendo dalle potenzialità del riso in cucina. Ottimale nella preparazione di piatti estivi unici, colorati, fantasiosi e ricchi che si sposano con ortaggi di stagione, legumi, verdura e anche frutta e persino i dolci. Allora, in questa bella stagione non fatevi portare dalla consuetudine e dall'indifferenza verso esseri pari a noi, cioè gli animali da reddito. E fate che la vostra tavola imbandita sia rispettosa della vita. Ma vorrei un attimo ricordare dei numeri che è doveroso conoscere riguardo il settore zootecnico, ma che è il maggiore responsabile dello sfruttamento di animali in termini di numero di individui sfruttati e uccisi ogni anno. In Italia il numero di animali macellati, sappiate, che supera i 650 milioni in un anno, con una media di 50-60 milioni di capi uccisi ogni mese. Sebbene non esistano delle statistiche che isolino specificatamente il periodo delle vacanze estive, i ritmi di macellazione restano elevati e costanti tutto l'anno. Il picco si ha però soprattutto nei periodi di feste e nei mesi più caldi, quelli estivi, per via di grigliate e anche picnic all'aperto. Allora, ecco la stima dei dati medi mensili dell'industria zootecnica italiana. Polli e tacchini, oltre 45 milioni al mese. I polli in particolare subiscono cicli di vita molto rapidi e vengono macellati a poche settimane di età. I suini, circa 1 milione al mese. I bovini, circa 230.000 al mese. I conigli, 1 milione al mese. E i pesci? Ogni mese finiscono nelle reti dai 90 ai 180 miliardi di pesci. E quelli da acquacoltura sono circa 14 miliardi uccisi mensilmente. Allora, è pazzesco, è un abominio. E tutto questo fa riflettere. Allora, mi raccomando che questa estate possa essere per tutti voi un'occasione di degustazione e al tempo stesso di vostre creazioni, volte però a una cucina cruelty free, per pranzi e cene e quant'altro. Vi ricordo che molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online shan-newspaper.com e soprattutto, mi raccomando, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Buone vacanze a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili, la trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo la nuova stagione di Radio Dreamland e siamo qui con i componenti del gruppo Lab Graal, con cui ho fatto un viaggio in Norvegia e vogliamo raccontarvi di questo viaggio. Il viaggio in Norvegia è stato un'esperienza tra UFO, megaliti, aurore boreali e il fiordo con l'isolotto dei mammut.
1: Ah sì, era pieno di mammut, certo.
0: Il fiordo è sconvolgente,
1: era bellissimo. Era veramente una poesia.
0: Poesia, sì. Mi è rimasto impresso questo fiordo.
1: Sì, perché aveva un fascino sia di giorno, cioè di mattina, di pomeriggio, era sempre diverso.
0: Esatto.
1: Era sempre, poi di sera,
0: di notte con le stellate che c'erano. E quindi sono qua con i componenti del gruppo Lab Graal con cui abbiamo fatto un viaggio e vogliamo raccontarvi di questo viaggio. Di Sdalen lascio parlare all'esperto UFO senza anticipare l'argomento portante della trasmissione che andrà in onda martedì su Radio Dreamland con Scienza di Confine. Però qualcosa puoi dirlo, no?
2: Beh sì.
0: Qualcosa di anticipazione.
2: Allora, intanto ciao a tutti. Ciao Rosalba.
0: Ciao.
2: Molto contento di parlare di questo viaggio che per me è stata un'esperienza, come sempre, incredibile. Tutti i viaggi,
0: infatti,
2: che facciamo con Lab Graal sono esperienze affascinanti. E sì, in effetti, durante questo viaggio abbiamo visitato la Valle di Sdalen.
0: Sì.
2: No? La Valle di Sdalen.
0: Eravamo in uno chalet pazzesco.
2: Bellissimo, una location veramente molto,
0: sì,
2: suggestiva.
0: Sì.
2: Ma è quello che è importante dire, che Sdalen è la sede di un punto molto, diciamo, nodale, no? di un fenomeno che da anni viene, mm-hmm, studiato, anzi forse da questo punto di vista uno dei luoghi dove questo tipo di fenomeni si manifestano più studiato.
0: Certo.
2: Che sono appunto queste
0: luci,
2: lights, queste Earth Lights, come vengono definite, che è un fenomeno che si manifesta anche in altre parti del mondo, ma qui a Sdalen, a parte la frequenza, c'è da dire che si è manifestato veramente tantissimo, soprattutto negli anni 80, poi
0: sì,
2: ha avuto un calo, però continua tutto sommato a manifestarsi.
0: E
2: poi
0: ne parlerai più diffusamente,
2: sì, in questa
0: trasmissione
2: di Scienza di Confine abbiamo proprio una puntata dedicata all'argomento.
0: Però noi abbiamo visto anche un'aurora boreale bellissima.
3: Sì, è un'aurora boreale
0: che avevamo già visto in Islanda, tra l'altro.
3: Eh sì, ed era stata bellissima anche allora. L'aurora boreale ha qualcosa veramente di magico, anche perché questa volta è stata totalmente inaspettata, nel senso che all'inizio dovrebbero verificarsi determinate condizioni atmosferiche perché si verifichi un'aurora boreale. Questa volta era un po' un cielo non perfettamente terso all'inizio, per cui non c'erano proprio i presupposti ideali, invece poi si è rivelato questo bellissimo fenomeno,
0: sì,
3: che non so,
0: ci
3: credo che sia veramente qualcosa di magico, ecco,
0: quando
3: lo osservi.
0: Sì. In Islanda era durata la bellezza di quattro ore.
3: Eh sì, quattro ore, anche questa qui comunque è durata,
0: sì,
3: un bel po', ecco, con vari disegni nel cielo, insomma. È veramente una danza degli dei.
0: Sì, sì, esatto. Poi ci siamo recati in visita presso due siti megalitici, il sito di Elgesem e il sito di Strehagen. Entrambi molto suggestivi, strutturati secondo la forma delle navi vichinghe, e la cultura vichinga anche stavolta è stata dominante per tutto il viaggio.
3: Beh, se non è dominante in Norvegia, dove può essere dominante? Sì, siti megalitici ce ne sono molti, alcuni molto sparpagliati, perché bisogna dire che la Norvegia,
0: infatti,
3: ha questa caratteristica di avere
0: di
3: una superficie molto
0: enorme, vasta, enorme,
3: per cui ce ne sono sparpagliati per tutto lo stato, però a volte sono anche difficili raggiungerli insomma, in un lasso di tempo normale. Noi ne abbiamo visti un po' e devo dire che alcuni erano veramente spettacolari.
0: Sì.
3: Addirittura uno ricordava quasi l'Esalignement di Carnac, tanto era vasto.
0: Vero.
3: E c'erano 12 cerchi di pietre, con ognuno formato da 12 pietre, in un'area piuttosto grande, ed era veramente spettacolare. Mentre invece quelle che dicevi tu, anche quelli erano spettacolari perché avevano questa forma inconfondibile, che avevamo trovato anche una volta in Svezia.
0: Sì.
3: Un altro sito bellissimo, a forma di nave, quasi a simboleggiare appunto proprio la tradizione.
0: Certo. E tra
3: antica.
0: L'altro sono posti frequentati, perché ancora adesso al centro piazzano dei ricordi, delle offerte.
3: No? Eh sì, infatti è curiosa questa cosa. E che siano frequentati e che siano dei posti magici lo si percepisce appena ci si entra dentro, ecco.
0: Certo.
3: Effettivamente al centro di questi posti, che peraltro non erano nemmeno pubblicizzati eccessivamente, per cui soltanto le persone un po' del posto,
0: certo,
3: sapevano un po' l'esistenza, e effettivamente erano pieni di offerte da delle bacche.
0: Forse abbiamo visto
3: piume.
0: Anche una strega, forse.
3: Si è verificata questa strana cosa, che mentre eravamo lì in questo sito pazzesco, che era in mezzo a un bosco enorme, è comparsa una anziana signora che si è messa a raccogliere dei funghi.
0: Sì. Tra l'altro funghi ne abbiamo trovati un casino.
1: Quelli non mancavano.
3: No. Mancavano, non li abbiamo mangiati,
1: no,
3: per prudenza.
1: Non si sa mai.
0: Facciamo parlare lui sui funghi. Funghi allucinogeni, allora, magari.
2: Sì, abbiamo trovato veramente un posto ricchissimo
0: di funghi.
2: Diciamo di
0: porcini.
2: Abbiamo trovato
0: anche
2: dei porcini, abbiamo trovato quelle che in piemontese vengono chiamati crave, rosse e nere, e poi abbiamo trovato anche moltissime amanite muscarie.
0: Sì.
2: Che quello effettivamente è un fungo che viene definito
0: allucinogeno.
2: Cioè, io non me ne intendo molto, ma
0: forse se ne intende più Andrea.
1: Un po' di più.
0: Andrea,
1: confermo, sono le amanite muscarie, che bisogna stare molto attenti. Comunque sono funghi allucinogeni, usati anche nelle cose più sciamaniche antiche, perché erano un po'.
0: Certo.
1: Un
0: forse
1: po'
0: mi sono dimenticata di presentarvi Andrea Lesmo, Gianluca Ruggero, Luca Colarelli. E ciao.
3: E tu chi sei?
1: Ciao.
3: Scusa.
0: Sono Rosalba Nantero.
3: Hai anche dimenticato di dire che è il tuo gruppo musicale.
0: È il mio gruppo musicale.
3: Dillo con una certa fierezza.
0: Una certa fierezza. Abbiamo raccolto anche musiche tradizionali norvegesi, con cui arricchiremo il nostro repertorio, no?
3: Eh beh, quello fa parte un po' del DNA dei nostri viaggi.
0: Certo.
3: Nel senso che i nostri viaggi non sono mai dei tour fine a se stessi, ma sono un po' delle spugne per assorbire determinate atmosfere, determinate culture, ecco.
0: Poi abbiamo visitato anche dei musei, no? Qualcuno vuole dire qualcosa su questi musei?
2: A Oslo. Abbiamo visitato due musei, un museo di storia naturale,
0: esatto,
2: e un museo di storia invece, di storia norrena.
0: Sì. Con dei reperti
2: veramente
0: incredibili,
2: pazzeschi.
0: Sì.
2: In entrambi i casi.
0: Esatto.
2: Non mi aspettavo, per esempio, di vedere un scheletro di tirannosauro completissimo,
0: incredibile,
2: che sembrava di essere
0: gigantesco
2: al Museo Nazionale di New York.
0: Esatto.
2: Però invece lì c'era, e altri reperti, altri, comunque molto interessante.
0: Abbiamo contattato il NOAA, un'organizzazione che si batte per i diritti degli animali. NOAA è un'organizzazione norvegese fondata nel 1989. L'ideologia del NOAA si basa sul fatto che gli animali, come gli esseri umani, hanno diritto alla libertà e all'espressione della vita in tutte le sue manifestazioni. L'organizzazione opera in diversi settori, ad esempio l'allevamento di animali industriali, l'industria dell'intrattenimento, la produzione di abbigliamento e la caccia. Non mi rassegnavo all'idea che Norvegia, Islanda e Giappone fossero gli unici tre stati dove è concessa la caccia alle balene e volevo fare qualcosa per fermare questo eccidio. O almeno provarci, ecco perché ho contattato il NOAA che sembrava avere principi molto affini a SOS Gaia. In effetti, durante l'intervista è successo che ci siamo trovati in un allarme incendio, è una cosa strana questa, per cui siamo usciti tutti dal palazzo, centinaia di persone in mezzo alla strada e dopo un attimo sono arrivati i pompieri, un attimo proprio.
3: Devo dire che una noi, delle tante cose possono strane. Succedere delle robe del genere, perché insomma eravamo pieno della ripresa di un'intervista.
0: Andrea, c'era Andrea.
1: Sì, non credo fosse un complotto.
3: Cioè, che porta sfiga, intendi?
0: Porta un po' sfiga.
3: Te stavo proprio registrando il video con l'intervista a queste due rappresentanti del No. A un certo punto suona questo campanello che io pensavo fosse qualcuno alla porta e invece con una flemma veramente
0: flemmatica, sì,
3: pazzesca, ci hanno detto no scusate bisogna evacuare, c'è un allarme incendio.
0: Flemma norvegese,
3: e quindi
0: proprio.
3: Ci siamo andati tutti quanti tutti fuori ordinatamente, sono usciti da questo enorme condominio
0: centinaia
3: di persone, tutti perfettamente tranquilli
1: a chiacchierare
3: dopo
1: un
3: nanosecondo è arrivata il camion dei pompieri,
0: sì,
3: e proprio come da noi insomma,
0: sì. Ok, ci interrompiamo un attimo per la pubblicità.
4: Radio Dreamland. Share the vision.
5: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi. In effetti, nell'intervista fatta alle due rappresentanti ufficiali di NOAA, abbiamo appurato che la maggior parte degli abitanti della Norvegia amano gli animali e si dichiarano animalisti. Non amano cibarsi di caccia e men che meno di cacciagione proveniente dalla caccia alle balene. Il NOAA ovviamente è contrario alla caccia alle balene, così come a quella dei delfini e alle foche, e stanno facendo una campagna che dimostri come recenti analisi dei contaminanti indicano potenziali rischi per la salute agli esseri umani dal consumo di carne di balena norvegese. E questo mi sembra un'ottima cosa, perché toccando la salute delle persone...
3: È un'ottima strategia. E poi in effetti mi ha stupito molto anche a me le dichiarazioni che hanno fatto queste due esponenti del NOAA, perché era una situazione abbastanza simile a quella che abbiamo qui da noi, no? In Italia, dove praticamente il 90% delle persone è totalmente contrario alla caccia. E effettivamente sono cose che a volte non traspaiono da quello che si legge, perché sono un po' dei dati falsati, no? Per cui sembra che i cacciatori abbiano un potere enorme, ma in realtà non ce l'hanno. Sono semplicemente delle lobby molto potenti.
2: Non parliamo poi di questo governo.
3: Che dettano legge da noi come in Norvegia. Quindi è stato molto illuminante sentire le dichiarazioni di queste due ragazze.
2: Infatti è stato illuminante. Siamo stati a Trondheim, antica capitale della Norvegia, conosciuta con l'antico nome di Nidaros. Trondheim è una città sul fiordo di Trondheim, nella Norvegia centrale. Risalente all'XI secolo, la cattedrale gotica di Nidaros è caratterizzata da un rosone ricercato e una facciata ricca di dettagli a ovest. Nelle vicinanze il museo del Palazzo dell'Arcivescovo ospita reperti archeologici e sculture, tra cui gargolle provenienti dalla cattedrale. Qualcosa da dire su questo Trondheim? È stato abbastanza spettacolare, no?
4: Sì, è un posto molto affascinante.
2: Sì.
4: Poi nel tragitto di Trondheim siamo passati anche da un altro posto che si chiama Røros.
2: Røros, sì.
4: Røros, che siamo andati in questa salita, in questo paese abbastanza...
2: È vero.
4: Anche quello piuttosto bello.
2: Posti molto caratteristici.
4: Sì, quello mi ha colpito... Perché siccome c'erano diversi trolls in realtà i trolls sono un po' dappertutto in Norvegia,
2: infatti.
4: Non solo lì li abbiamo visti un po' di più, perché erano proprio come esposti come anche con un sacco di regalini che hanno la forma dei trolls. Però è interessante la tradizione norvegese, che ha questi personaggi strani che sono un po' buffi, sembrano un po' degli gnomi, però in certi casi sono anche molto grandi.
2: Infatti.
4: Hanno diversi aspetti e comunque fanno parte...
3: Sono anche un po' cattivelli.
4: Sì.
2: Tipico della cultura norrena, tra l'altro.
4: Sì, infatti è collegato. E praticamente vivono, cioè non possono uscire alla luce, perché sennò si pietrificano.
2: Sì.
4: E per cui sono degli strani personaggi in cui non è che le persone ci credono, però è quell'aspetto della natura misteriosa.
2: Esatto.
4: Che è una dimensione che noi non possiamo vedere. Per cui... rimane sempre nella cultura tradizionale e non viene tolta.
2: Ma
4: anche...
2: questo è un fascino che c'è in tutti i paesi nordici, c'è un fascino che è particolare, perché tra visibile e invisibile.
4: Sì, quello.
2: Vero?
4: Infatti, poi però è collegato anche con la natura, perché per esempio se un troll per sbaglio esce nella luce, si pietrifica, allora ci sono delle montagne che hanno la forma di trolls e vengono considerate dei trolls che si sono pietrificati. Per cui c'è questo collegamento tra una parte misteriosa,
2: sì,
4: e
2: infatti,
4: la natura proprio che si manifesta.
2: La natura che è depositaria di un antico mistero, sì, cosmico, tutto sommato.
4: E quello che volevo dire è che mi fa effetto come loro difendono questo tipo di,
2: esatto,
4: di tradizione qua, e come anche succedeva, mi sembra, in Islanda, che
2: sì,
4: se c'era c'è un albero sacro, non ci fanno passare, spostano la strada.
2: Spostano la strada, incredibile.
4: In Italia questo non succede,
2: no, no,
4: anzi rasano via tutto.
2: Figurati,
4: questo mi affascina.
2: È un'altra cultura decisamente. Queste costruzioni che noi li abbiamo chiamati tati, tati.
4: Sì.
2: Queste costruzioni che fanno parte dei troll, no?
3: Dici quelle sì, torri fatte di
2: torri,
3: pietre,
2: sì.
4: Cairns.
3: Beh, devo sì, dire che quello tipo di simbolo si trova dappertutto, dalle nostre valli alle... l'abbiamo trovato veramente un po' in tutto il mondo.
2: Certo.
3: Quindi c'è veramente da chiedersi quale profondo significato abbiano per essere esattamente cioè per trovarsi esattamente in tutte le parti, insomma, in varie parti del globo. E molto interessanti. In Islanda ce n'erano veramente,
2: sì,
3: tantissimi.
2: Ce n'erano un sacco.
3: Davanti a
2: Reykjavik.
3: Reykjavik ce n'era una distesa dove noi abbiamo anche messo il nostro.
2: Messo il nostro, certo.
3: Il nostro,
2: certo,
3: piccolo troll.
2: Piccolo troll. Tra l'altro, Oslo, dove eravamo noi, vicino a Oslo, era una città molto rilassata e, come d'abitudine presso la cultura nordica, i cittadini sanno come godersi la vita. Un'altra cultura rispetto all'Italia. Innanzitutto il loro tempo libero viene prima di ogni cosa. Infatti la domenica non c'è un solo negozio aperto e tutto chiude alle 17 anche nei giorni feriali. Nel weekend si può vedere gente che prende il sole nei prati, chi va in canoa, chi fa sci d'acqua. Suggestionati da questa atmosfera abbiamo deciso di fare una crociera tra i fiordi. È stato bellissimo.
4: È stato veramente affascinante,
2: bello,
4: anche
2: bello,
4: quello.
2: Bello.
4: Sì.
2: È stato bellissimo lasciarsi cullare dall'acqua, abbandonarsi a un sole insolitamente caldo in questi primi giorni di settembre. Qualche dato sulla Norvegia. In Norvegia ci sono le strade liscissime, cosa a cui noi italiani non siamo assolutamente abituati. Da noi le strade sono tutte una buca, invece qui sono incredibilmente levigate. L'età minima per acquistare alcolici in Norvegia è di 18 anni, per i superalcolici si sale a 20 anni. La birra può essere acquistata nelle maggiori parti dei negozi, ma solo fino alle 20 durante la settimana o alle 18 il sabato. Per il vino, liquori e la birra a doppio malto bisogna andare in uno dei punti vendita Vin Monopolet che si trovano nella maggior parte delle grandi città o paesi. Cose già viste in Islanda, anche come altri paesi dove ci sono lunghi inverni e un clima rigido, anche l'Islanda ha lottato per combattere l'alcolismo e, come altri, l'uso di un sistema di monopolio per la vendita di alcolici era l'opzione da seguire. In Islanda tutte le bevande, ne sappiamo qualcosa perché noi non riuscivamo a trovare questo il vino, con una percentuale di alcol superiore.
3: Ci fai sembrare dei ciucchettoni.
2: Vabbè, siamo dei ciucchettoni, dai. 2,25 vengono, vengono vendute attraverso il monopolio di Stato Vin Budin. Il mitico Vin Budin.
3: Beh, però noi ci siamo organizzati molto bene.
2: Sì.
3: Sapevamo tutta l'ubicazione di tutti i Vin Budin.
4: Di domenica, esatto, però non si potevano prendere.
3: No, ma noi però li prendevamo un altro giorno, così li fregavamo,
2: certo,
3: tutti.
2: Che dire ancora della Norvegia? Abbiamo due location. Avevamo due location. Una vicino a Oslo, sul fiordo, bellissimo. Mi ha colpito veramente, mi è rimasto in testa quel fiordo.
4: Sì, quello era bellissimo, però ci sono diverse, cioè mi sembra di ricordare come che in Norvegia ci sia una tendenza a andare a guardare i luoghi dall'alto proprio. hanno fatto anche questa struttura dell'Opera House in cui si cammina, si va su in alto, sopra l'opera, e si può vedere tutto il panorama di sotto, lo vedi dall'alto ed ha un fascino molto particolare. In generale pure puoi anche andare in altri fiordi, ci sono delle altitudini proprio di queste montagne che stanno sui fiordi, che vedi tutto, e le persone fanno tutte queste camminate lunghe per poter guardare dall'alto questa natura che è molto affascinante, anche perché è molto qualcosa di molto
2: atavico.
3: Beh, poi una cosa che veramente colpisce è la densità di popolazione, cosa che per noi è quasi impensabile, nel senso che in un paio di città, cioè, insomma in tutta la Norvegia credo che facciano gli stessi abitanti di Roma e Milano insieme,
2: infatti.
3: In un territorio che è veramente sconfinato, e questo lo si percepisce dalla potenza proprio della natura che fuori da qualsiasi città, beh, per esempio come Oslo, che è la città sicuramente più grande, ci si immerge subito in una natura assolutamente selvaggia, per cui c'è queste con le sparute casette distantissime fra di loro, nel senso che c'è proprio questa natura preponderante che ti rimane proprio nel cuore.
2: E dicevo che avevamo due location, un'altra è Zalen. Faccio parlare Gianluca di chalet.
5: Ha un bellissimo chalet che è proprio prospiciente alla valle,
2: esatto,
5: di Zalen. Quindi da dove abbiamo potuto vedere la linea delle colline, delle montagne, abbiamo potuto osservare
2: l'aurora boreale.
5: L'aurora boreale.
2: Poi lì c'è tutto sugli UFO, c'è una parte UFO camp.
5: Sì, diciamo che ci sono dei simpatici cartelli stradali, no? Come attenti agli UFO, come esatto, invece di attenti ai pedoni. si percepisce questa cosa, appunto c'è un posto, c'è un punto di ritrovo per i camper, per quelli che viaggiano in camper, che è l'UFO camp.
2: Sì.
5: Comunque,
2: è una valle particolare,
5: ma
2: molto particolare.
5: Sì, poi abbiamo visto anche il punto dove si scollinava,
2: sì,
5: e c'era un'area proprio dedicata al fenomeno proprio delle luci, con tabelloni che
2: infatti
5: spiegavano
2: dove ti abbiamo fatto l'intervista.
5: Tu mi hai fatto l'intervista.
2: Abbiamo fatto
5: l'intervista, va bene. E con dei percorsi.
2: Lui si ribellava, si ribellava.
5: Ma tanto era inutile ribellarsi. Perfettamente inutile.
4: Non poteva rifiutare. E poi c'erano dei boschi continui dappertutto, cioè
2: sì,
4: grandissimi, qualsiasi storia che facevi finivi dentro un'infinità di boschi.
2: Infatti.
3: C'è anche da dire che a Esdalen c'è proprio un punto di rilevamento perenne, proprio fatto da degli scienziati, che proprio serve proprio a monitorare i fenomeni di Earthlight che diceva
2: certo,
3: Gianluca.
2: Certo.
3: Quindi è un posto costantemente tenuto sotto controllo.
2: Allora, cosa c'è ancora da dire? Abbiamo qualcosa ancora da dire? O chiudiamo qui?
4: Tutto molto bello.
2: Tutto molto bello, molto naturale. Siamo stati immersi nella natura per 10 giorni, 15.
5: Se poi comunque è una cosa che mi ha colpito ulteriormente, il fatto che anche in Norvegia, cioè, c'era da aspettarselo, è presente in maniera proprio massiccia la cultura megalitica.
2: Certo.
5: Che proprio quella, proprio la trovi.
2: La trovi dappertutto.
5: Qualunque viaggio uno possa fare, se si mette a cercare,
2: certo,
5: dal sud al nord, in qualunque parte dell'emisfero.
2: L'abbiamo trovata
5: del globo
2: in Australia.
5: Terreno, in Australia.
2: Certo.
4: Tutto collegato,
2: un pensiero unico, tutto sommato. Allora, chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nettero, Luca Collarelli, Andrea Lesmo e Gianluca Roggero.
4: E ciao.
3: Ciao a tutti.
2: E ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

del genere.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: Gli dei di Asgard. La luna sorge ad est, come sempre, per iniziare il suo cammino attraverso il cielo. Il vuoto dell'abisso si accende all'improvviso di emozioni senza tempo. Nell'immane silenzio che sovrasta tutta la notte, in alto nel cielo scivola silenzioso il luminoso carro degli antichi dei, maestoso, evocando il ricordo di antiche gesta. La grande arca, segreto scrigno di sogni perduti e antiche conoscenze, sorvola la storia del mondo abbandonato, seguendo il suo immutabile sentiero, nascondendosi e apparendo tra le nuvole. Gli dèi sono lontani, senza che la voce di nessuno di noi possa raggiungerli, forse senza neppure aver voglia di ascoltare, poiché tutto è stato già detto nella profezia del loro Ragnarok. Sapranno mai che conserviamo il ricordo delle loro antiche gesta? Come trovare l'accesso del ponte arcobaleno che ci porti lassù oltre l'inquietante silenzio? Guardo senza pensieri il muto e pallido sigillo dell'antico potere mentre scivola nel cielo, segnando lo scandire del nostro tempo e delle nostre speranze.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla decima puntata di Animali Narranti. Nell'ottava puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido, il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto, fingo. Non è velocità, è chiarezza. Entro nell'area, salto. Sospeso tra pavimento e canestro, il mondo è perfetto. Nessun rumore, nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate, o facevate giardinaggio, o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di Tempi Moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni, perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica, non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato, lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le cinque principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste cinque sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le cinque sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare tre condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi. Scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola. Terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme, la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. Rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo, dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica, un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso, ci mostra come proprio da quel dolore Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita, è un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia.
Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck,
Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, né il contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro.

tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata. Okay.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. E questa sera parleremo della scimmia lanosa con Emma Tomatis, divulgatrice scientifica e esperta di fauna selvatica. Quindi andiamo con l'intervista. Abbiamo con noi in contatto telefonico Emma Tomatis. Benvenuta Emma.
1: Grazie, ciao Rosalba.
0: Ciao, grande viaggiatrice, ma soprattutto i tuoi viaggi sono mirati alla salvaguardia e alla conservazione della fauna selvatica.
1: Esatto.
0: Facciamo una breve introduzione. Il primo viaggio è stato in Sudafrica, dove ha fatto un'esperienza di volontariato in un centro che si occupa della salvaguardia e della conservazione dei ghepardi. L'anno seguente è partita per la Costa Rica, lavorando sempre come volontaria in un centro che si occupava della salvaguardia delle tartarughe marine, e poi Sri Lanka, Indonesia, Kenya. In Ecuador si è occupata di una specie particolare di primate, la scimmia lanosa, argomento che tratteremo proprio in questa trasmissione. Collabora con il programma GEO, in onda su Rai 3, ed è anche collaboratrice, è un vanto per noi, di Radio Dreamland. Infatti sono molto interessanti i tuoi reportage.
1: Grazie.
0: Nell'ultimo intervento a Radio Dreamland hai parlato degli elefanti asiatici in Thailandia. Ora, in questa puntata, parliamo della scimmia lanosa. Innanzitutto, Emma, dacci qualche dato su questo primate che tu hai conosciuto così bene.
1: Allora, sì, partiamo da un identikit della specie,
0: sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Facciamo una carta d'identità dell'animale. Allora, la specie di scimmia lanosa si chiama così a causa del suo manto, innanzitutto, perché ha un nome un po' strano. Pensa che il suo nome scientifico è Lagothrix lagotricia. Lagothrix deriva dal greco. Lagos significa lepre e trix pelo di lana, quindi diciamo letteralmente è pelo di lepre, perché rimanda un po' appunto al pelo della lepre, comunemente chiamata chorungo, quindi in Ecuador, dove appunto sono stata nel mio viaggio, come anticipavi, è una dei più grandi primati sudamericani a causa del suo peso. Conta che va tra i 3 e i 10 kg, sono degli esemplari veramente molto forti e appartengono al nuovo mondo, appunto perché hanno la coda, una coda prensile e molto forte. C'è un forte dimorfismo sessuale, nel senso che si nota una grande differenza tra maschi e femmine. I maschi di solito sono più grandi. A me piace sempre sottolineare subito, quando faccio l'identikit delle specie, il ruolo ecologico. Credo sia veramente fondamentale, appunto perché possiamo capire.
0: Assolutamente
1: no? Esatto. Perché sono importanti, perché tutti gli animali che vivono in questo pianeta sono fondamentali.
0: Certo. E non si capisce mai abbastanza questo fatto. Adesso in Italia c'è l'abbattimento totale di tutte le specie, come se fossero fastidiose queste specie, ma non si conosce il fatto che siamo legati alla natura noi, legati, infatti.
1: Sì, lì purtroppo è anche a causa dell'essere umano che ogni tanto fa dei pasticci, ecco, mettiamola così, quindi magari introduce delle specie in maniera non equilibrata, e quindi si va, la natura è in equilibrio a sé, quindi noi non dovremo mai toccarla, ecco. Quindi il ruolo ecologico di questo esemplare qui è fondamentale per l'ecosistema e per il mantenimento delle foreste, perché sono animali che si nutrono di una grandissima quantità di vegetazione, quindi frutta, vegetali, semi. Quest'ultimi vengono dispersi nell'ambiente ovviamente tramite le feci, e questo causa la rinascita, la riproduzione di specie vegetali. Pensa che solo i semi che vengono trasportati da questa specie riproducono una specie di vegetale, quindi senza di loro non sarebbe possibile avere quella vegetazione pazzesca che si trova appunto all'interno della foresta amazzonica.
0: Oltretutto loro hanno una dieta praticamente vegana, quindi non fanno male a nessuno, contribuiscono alla dispersione di semi, quindi al mantenimento e alla riforestazione del loro habitat naturale, la foresta amazzonica essenzialmente.
1: Raramente magari si cibano di qualche insetto, ma nulla più, di solito proprio è frutta e vegetali la loro dieta. è un, il principale predatore di questa specie qui, indovina un po', infatti qual è l'essere umano.
0: Ovvio,
1: questi animali,
0: il più grande parassita della storia.
1: Esatto, siamo sicuramente gli esemplari più pericolosi, purtroppo.
0: Infatti,
1: questi animali infatti vivono ad altitudini veramente importanti, nel senso che amano stare sopra gli alberi, ma veramente in alto, cioè io sono stata e li vedi proprio muoversi con un'agilità incredibile, molto molto in alto. Quindi questo li diciamo protegge da possibili predatori, quali puma, giaguari e queste tipologie di mammiferi, li mette semplicemente a rischio dei rapaci, quindi di, per esempio, l'aquile, ovviamente, perché i piccoli potrebbero essere prelevati da questi, ma purtroppo noi siamo sempre nel podio, ecco.
0: Esatto. E vivono in gruppi sociali che vanno, leggo dal tuo abstract, da 10 a 70 individui. I gruppi sociali sono un'unità familiare che possono nutrirsi e viaggiare insieme, no?
1: Esatto, sì. Sì, adesso purtroppo, come sempre, vanno a diminuirsi, no? Perché sì, si parlava di 70 individui, adesso siamo magari attorno ai 45 al massimo, anche perché in natura, devo dire, non è molto facile, ecco, scovarli, nel senso che adesso io mi riferisco principalmente all'Ecuador, perché poi questo primate comunque si può trovare in altre zone del Sud America, quali ad esempio una piccola parte del Venezuela, in Colombia, in Brasile e anche in Perù, però al momento sì, mi limito all'Ecuador, e in Ecuador è estremamente minacciata, nel senso è proprio messa è nel mirino, ecco, dell'estinzione, purtroppo. Quindi di conseguenza anche i gruppi sono andati in una netta diminuzione per quanto riguarda la natura, anche perché un altro elemento da sottolineare è quando raggiungono la maturità sessuale e il tempo di gestazione di questo primate qui, nel senso che la maturità sessuale la femmina la raggiunge attorno ai 6 anni, ma partorisce per la prima volta attorno ai 9 anni. Questo comporta il fatto che dopo il parto, che la gestazione dura all'incirca 7 mesi e mezzo, in cui viene alla luce un solo piccolo, per i 2 anni successivi la donna non è più attiva sessualmente, quindi anche questo ci fa un attimo capire quanto è difficile per loro andare avanti e portare avanti geneticamente, ecco, la specie. Quindi sì. Anche questo aspetto è sicuramente importante.
0: Quali sono i problemi che affliggono questa specie?
1: Allora, le minacce, devo dire, la prima, come sempre, purtroppo la perdita di habitat, quindi la deforestazione è importante, si sente molto spesso, ecco, che la foresta amazzonica è sempre meta gradita per le imprese petrolifere, eccetera, eccetera.
0: Infatti, purtroppo.
1: Esatto. Però anche la comunità locale, sai, perché è un popolo da sempre abituato a mangiare attraverso quello che la natura gli dà. Quindi ci sono intere famiglie che vivono grazie al disboscamento. E lì risulta un po' difficile dire, guarda, non puoi tagliare gli alberi perché così ammazzi le specie, perché ovviamente loro devono in qualche modo mangiare. Quindi anche lì, come ogni progetto di conservazione, bisogna includere il più possibile la comunità locale affinché si possa sentire partecipe di un cambiamento positivo piuttosto che negativo, ecco.
0: Certo. Oltretutto gli indios non rispettano molto questi animali, no?
1: No, sono un mondo a parte, infatti gli indios amano la carne del corongo, quindi c'è una caccia veramente importante, soprattutto nella stagione delle piogge, dove gli animali si nutrono principalmente di frutta e quindi sono molto più appetibili. Quindi la stagione delle piogge va da metà novembre a fine aprile più o meno. E in questo periodo la caccia è veramente molto potente, quindi vengono cacciati e poi messi in questi mercati che al momento sono illegali, perché è uscita una legge il 20 febbraio del 2022, proprio mentre ero lì, che sottolinea i diritti degli animali selvatici, quindi va contro quella che è la caccia. Purtroppo in un paese corrotto come l'Ecuador diventa difficile stoppare questa
0: questa pratica. E oltretutto vengono sottratti alla madre, no? Quindi hanno dei traumi pazzeschi.
1: Sì, questo qui anche è un'altra minaccia che affligge la specie, purtroppo, perché vengono messi all'interno del commercio anche come animali domestici. Allora, la pratica con cui prendono i piccoli è veramente molto cruda, purtroppo, come spesso è in questi casi, nel senso che, come anticipavo prima, sono animali abituati a vivere negli alberi, quindi molto alti. E succede che per prendere il piccolo ovviamente bisogna uccidere la madre, Quindi la madre viene uccisa cadendo al suolo con il cucciolo che è sempre aggrappato, perché le prime settimane di vita il cucciolo sta aggrappato prima al ventre e poi nel dorso. L'impatto che ha col terreno è veramente molto forte, spesso i piccoli muoiono e quelli che riescono a sopravvivere vengono portati all'interno di questi mercati, riportando traumi evidenti, nel senso traumi fisici ma sempre mentali.
0: Oltretutto sono di una sensibilità notevole, perché ho letto il tuo abstract che comunicano attraverso molte espressioni facciali, quindi anche sono animali dotati di ottima memoria e intelligenza anche.
1: Sì, sono veramente incredibili. Io ci ho lavorato a stretto contatto e è per questo che dico, gli rimane sempre un trauma dentro ed è come un bambino umano che si ricorderà per sempre di un determinato evento e se lo portano dietro. Quindi questo sì, gli rimane il trauma emotivo sempre, ma conta che la stima è che per ogni piccolo che riesce ad arrivare al mercato si sacrificano 10 femmine di Chorongo.
0: Pazzesco,
1: quindi è veramente una grandissima perdita, grande perdita. Sì.
0: Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Va bene.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Riprendiamo a parlare di scimmia lanosa e del tuo reportage a contatto con queste scimmie, che hai sviluppato anche tu un rapporto con loro, no?
1: Sì, ho sviluppato un rapporto veramente tanto forte, ci ho lasciato un pezzo di cuore da loro.
0: L'immagino.
1: Mi piace sempre
0: non
1: parlare.
0: Non so se ce la farei, sinceramente, non so se ce la farei a fare questi viaggi a contatto con questi esseri senzienti e intelligenti anche.
1: Sì, molto. Sai, io poi ho lavorato in un centro di recupero e riabilitazione. Ci tengo sempre a sottolineare questa cosa perché il contatto con l'animale ci deve essere, nel senso che sono animali che hanno bisogno dell'essere umano, non riescono ad arrangiarsi da soli, appunto perché, come ti dicevo, sono tutti vittime di traffico illegale, quindi hanno tutti una storia alle spalle.
0: Quindi traumatizzati, traumatizzati.
1: Sì, dettata dal dolore e sofferenza, quindi senza l'essere umano che li aiuta, diciamo, non potrebbero mai sopravvivere. Ecco.
0: Certo. E come hai sviluppato questo rapporto con loro?
1: Con tanta pazienza, credo tanta empatia, tanto certo. Amore e soprattutto parlando. Ho delle storie a riguardo, specialmente con un esemplare di cui mi sono letteralmente innamorata perché sembrava quasi la scena di un film, ecco. Però racchiude bene il senso di tutto quello che abbiamo detto sinora. Esemplare, adesso vi parlerò un po', vi do anche dei nomi che così riusciamo a capire un po' meglio la storia, vi diamo un nome ai soggetti. Questo esemplare si chiamava Geronimo. E viveva in questa recinzione con quest'altro ciorongo femmina pancita che solo a guardarla si capiva la sofferenza che ne aveva passato quella creatura, perché era proprio triste, aveva lo sguardo triste, ma era molto aggressiva perché appunto anche lei era stata vittima della cattura e quindi associava all'essere umano un personaggio cattivo, quindi un qualcuno che aveva ucciso i suoi genitori e quindi da cui stare alla larga, quindi se ci si avvicinava troppo, diciamo, lei diventava molto aggressiva. Io questo non lo sapevo, quindi quando sono entrata, ogni giorno comunque bisogna dargli da mangiare, bisogna provvedere alla pulizia delle recinzioni affinché loro stiano nel benessere più totale, quindi sono entrata in maniera molto, molto serena, ecco. E questa pancita mi si è messa sulla spalla, rimaneva lì sempre, ma tranquillissima. A quel punto la proprietaria, diciamo, guarda questa scena e mi dice: ok, adesso tu darai sempre questa medicina a Geronimo, il suo compagno, perché Geronimo aveva un problema, ovvero si automutilava la zampa. Mannaggia. A causa dello stress della pressione che sentiva ogni qualvolta che stava vicino agli esseri umani, perché Geronimo aveva vissuto un gran tempo in gabbia, legato.
0: Pazzesco.
1: Quindi era veramente terrorizzato, lui era impossibile da avvicinare, quindi dovevo dare questa medicina affinché non gli venissero ovviamente delle infezioni e affinché rimanesse quanto più calmo possibile.
0: Certo.
1: È stata un'impresa, nel senso
0: immagino.
1: Che dovevo dargliela la mattina e la sera, quindi ogni giorno entravo, lui scappava, non ne voleva assolutamente sapere, però avevo iniziato a parlargli con voce molto, molto cauta, rimanevo lì anche ore intere a parlare con lui, anche se non mi guardava neanche in faccia, fino a che all'incirca dopo 10 giorni ha iniziato ad avvicinarsi piano piano. Io dopo tre settimane che stavo lì avevo preso un volo per andare alle Galapagos perché ho detto insomma approfittiamone, e sono stata via una settimana. In quella settimana lui aveva ricominciato ad automutilarsi il piede, quindi mi avevano avvisato di questa cosa qui. Fatto sta che sono
0: tornata. Quindi aveva sentito la tua mancanza, tutto sommato.
1: Sì, è incredibile perché sono tornata e lì c'è stata la scena, una scena strappalacrime, diciamo, in cui mi è letteralmente saltato addosso come per dire: oddio, finalmente sei tornata. Quindi aveva tolto la barriera che lo separava dagli esseri umani e aveva iniziato a riacquisire una fiducia importante da lì.
0: Una fiducia, certo.
1: Sì, è stato incredibile perché non mi si staccava di dosso, non voleva che io uscissi. Poi, come dicevi tu prima, hanno un modo di comunicare che è incredibile, quindi quando stai con loro inizi a comunicare come comunicano loro, scuotono la testa e fanno un versetto strano e inizi a farlo anche tu, quindi ero diventata tra virgolette una di loro. Poi andare via ho iniziato a formare un'altra ragazza che prendesse il mio posto in modo tale che lui continuasse piano piano a vivere in questo modo, ad avere sempre più fiducia degli esseri umani. Quindi,
0: e quindi sei riuscita in questa impresa galattica praticamente.
1: Sì, esatto, cavolo, però è un modo secondo me per far capire come sono, ma non solo intelligenti, sai, a livello cerebrale, ma come sono intelligenti a livello emotivo, come gli animali possono sentire e associare. Quindi...
0: Ma certo, ma del resto sono esseri senzienti che vivono con noi su uno stesso pianeta che è Gaia, esatto. E quindi non possiamo aspettarci niente di più di questo.
1: Esatto, poi sì, i primati in particolare hanno, insomma, è noto sono che hanno una noi, grande certo. somiglianza con noi esseri umani, quindi ce n'è anche un'altra, questa un po' più simpatica, perché sì. questa un po' più simpatica si chiamava Kong, quest'altro. E viveva all'inizio, era stato recuperato da questa signora americana che l'aveva trovato appunto in un mercato illegale, quindi per salvarlo sì. dal peggio, diciamo, l'aveva portato a casa sua, aveva una grande area verde recintata, dormivano insieme, eccetera eccetera. A un certo punto, quando questi animali crescono, diventano veramente molto impegnativi, perché sono molto forti,
0: immagino.
1: E usano di solito salirti proprio in groppa e tenerti la testa, quindi da lì, una volta che si arrampicano, è impossibile toglierseli di dosso, perché hanno una forza incredibile. Quindi questa signora a un certo punto ha dato l'esemplare a questo uomo americano che aveva una villona, diciamo, in una parte della costa ecuadoregna, quindi un bello spazio. Questo uomo era solito fare molte feste con molte donne in casa,
0: ecco.
1: Quindi questo esemplare maschio era abituato a vedere sempre queste femmine. Insomma, è arrivato al centro, gli uomini non li guardava nemmeno, se una donna entrava dentro era impossibile uscire, cioè impossibile. Ci ho passato le ore.
0: Le saltava addosso.
1: Sì, praticamente. E aveva proprio un amore viscerale nei confronti delle donne. Erano bionde ancora di più, quindi anche lì.
0: Che forte hanno pure questi racconti.
1: Sì.
0: Quindi cosa ti ha dato tutto questo rapporto con, possiamo raccontare tantissime cose del rapporto con le altre specie, no? Cosa ti hanno suscitato?
1: Well, mi hanno dato ancora più forza nell'andare avanti a comunicare a noi esseri umani, che appunto siamo i principali carnefici della distruzione, purtroppo come
0: sì.
1: e quanto sono importanti questi esseri, quanto forse ci riportano anche al nostro stato ancestrale, no? Questa connessione importantissima in cui non
0: con
1: servono
0: la natura,
1: le parole.
0: Con il pianeta, certo.
1: Esatto, in questi casi veramente non servono le parole, ma è proprio un linguaggio dell'anima, lo chiamo io. Per me è stata una grande epifania lavorare con loro e capire quanto ancora c'è da lavorare, soprattutto all'interno del panorama del traffico illegale, di tutta la sofferenza che tanti animali in giro per il mondo devono purtroppo subire, sopportare a causa nostra e anche per il nostro divertimento, mettiamola così, perché
0: basta
1: certo...
0: pensare agli allevamenti intensivi, che tra l'altro non fanno bene per niente al pianeta.
1: Esatto.
0: E questo
1: la
0: sono fonte di sofferenza,
1: di inquinamento,
0: esatto,
1: anche solo per quello dovremmo, insomma, iniziare ad amare un po' di più questo pianeta in cui
0: infatti.
1: Siamo. Esatto, quindi
0: meno male che ci sono questi centri di recupero in Ecuador, come tanti altri, penso, no?
1: Dove
0: hai lavorato, tra l'altro.
1: Sì, anche l'ultima esperienza della Thailandia era appunto in un centro di recupero e riabilitazione.
0: Esatto.
1: Io consiglio sempre di fare, anche questo ci tengo a dirlo, perché molto spesso quando parlo di queste cose poi le persone mi contattano e mi chiedono come fai, devo studiare qualcosa in particolare. No, il volontariato è aperto a tutti ed è una grandissima, secondo me, fonte di conoscenza, perché ti amplia la mente, oltre a farti conoscere l'animale, ti fa conoscere anche le persone, la cultura, la tradizione in cui sei immerso e le problematiche che molto spesso vengono celate a un turista qualsiasi, perché non si ha spesso l'occhio, no, di andare a indagare un po' più a fondo su determinate problematiche, invece facendo volontariato
0: si nasconde la testa sotto la sabbia e via.
1: Esatto,
0: non sono realtà piacevoli da affrontare, però bisogna affrontarle per forza, perché sennò che aiuto possiamo dare ai nostri fratelli diversi.
1: Esatto, infatti. Sono reali, molto spesso è doloroso, è vero, tante persone preferiscono chiudere gli occhi perché c'è tanto dolore, però in qualche modo dobbiamo trovare la chiave per cambiarlo, no? In un cambiamento positivo, perché siamo noi
0: forza.
1: La chiave della distruzione, quindi del cambiamento.
0: Esatto, e noi siamo gli unici, tutto sommato siamo gli unici protettori di questa fauna selvatica.
1: Esatto, siamo
0: come se venissimo dal futuro, perché il futuro non può continuare così. non può continuare.
1: No, mi auguro di no, onestamente. Infatti. Per me e per le generazioni che verranno, soprattutto, certo. Perché forse noi ce la caviamo, forse.
0: Va bene, grazie Emma Tomatis, grazie infinite e spero che sarai ancora con noi per altri racconti di viaggio e
1: volentieri.
0: Soprattutto per altre specie con cui hai avuto a che fare. Grazie.
1: Volentieri, Rosalba, grazie a te. Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: Sempre molto interessanti i racconti di viaggio di Emma Tomatis. Chissà quante altre cose avrà da raccontarci, ma noi siamo qui, pronti a raccogliere le sue testimonianze, soprattutto perché è animata dalla voglia e dal desiderio di salvaguardare le altre specie senzienti che vivono con noi su questo pianeta. Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato, vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima!

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: Dreaming.

La mia visione è il dono degli antichi. Nelle pietre, nei fiumi, nella distesa di terre che vanno oltre l'orizzonte, c'è il mio respiro, c'è la mia anima, c'è il mio sangue che scorre. Nella terra che si perde all'orizzonte, c'è scritta la mia storia, la storia delle antiche gesta che hanno creato il mio presente, e un tempo che continua a vivere nella visione dell'eterno presente. E io continuo a sognare.

Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Camilla Gallo. Musiche Lab Graal.
2: Il giardino dei fiori sognanti. Guardo il cielo testimone della mia esistenza. Guardo l'orizzonte che mi circonda. Le montagne nell'aria tersa. Il prato che calpesto. Non posso non chiedermi dove sono. Dove si trova questo posto? Forse in un sogno. Da qualche parte, in qualche impossibile luogo, c'è un giardino. Ci sono fiori seminati all'infinito. Un giardino senza nome, sotto un sole sconosciuto. Ma i fiori non lo sanno. Ogni fiore sogna e crede di essere qualcos'altro. Sogna di essere in un altro luogo, di avere grandi imprese da compiere, di dover temere la morte e la solitudine. Ogni tanto, nel giardino impossibile, al calar della sera, un fiore si chiude e smette di sognare. Il vento solleva in alto il suo profumo, verso il cielo, verso il sole sconosciuto.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.